d'alt, ma senza meste mie. Chanta le nine, chanta le viole,

La novitat. De Teresa Rüterseli. Negin veva detg nuot, e tutina a ella fatg la curella tras vischneunca. De sproposit, a sproposit. Enza ci a pandiu ella vidil sen gron, e durant messa an enza viu ponderà la causa.

No duas da Luisa Famos. No duas vivain sulets. Tu in mai, eu in tai. Il dia es clair, la not senza sumbriva. Abbracciats dal sulai, abbracciats dalla steiles, no duas, besulets.

Prefüs, da Tina Nolfi. Stumplad in avos un crodada in mais un terrain seccentà, tanter crappe miauas scherce mas larmas dufant per nu murir dalla sait.

0: Las novitats da RTR.
1: Al Matterhorn doai puspedar in a cuorsa rapida a partir dal 2028, quai ha decis la radunanza comunale da Zermatt. In l'Iran continuation las attaches vizendaivlas quai malgra la pausa da combat. I Laura ozzesi ferms a tracce di plova di na puspe. Quai terindis grazas a murezzen e quindis grazas a quira. Jelle sis, meu nom Urs Müller. Bienji. A Zermatt doi dar in a nova pista da skis per la Coppa Mondiale, quai ha decis la radunanza comunale con gronda maioritat. Planisa in a nova corsa rapida al Gorner Grata in la regiun da Zermatt. Per questo intent sto la pista existente venire costruita. In pli ston redund 8.300 metri quadrati quaut venire un cazzo. La prima corsa rapida doi aver lieu il mars 2028. Al Gorner Grata è già da fin del 1967 corses della Coppa Mondiale. Il Zons 2022 e 2023 semplire corses planisades da Desenlaua per via da Paupra Aura. Per via dell'incontro supremo G7 a Divio in Francia, quinten le autorità di Ginevra con grandi impedimenti di traffico a partire da Mesemna. Blers passaggi di confine in Francia vengono serrati, le controlle vengono rinforzate ed il traffico pubblico nella regione dell'Aide Ginevra è restringi. La popolazione viene supplicata da desistere da viadis non possibile. Le autorità genevrine hanno lubi in una dimostrazione il 14 cercle dur. Gli organizzatori quinten con da pliche ciuncante meli participante se participants. A Belfast, in l'Irlanda del Nord, a Irsaira da acts de violenza. Randalader sein da fieu a plirs vehicles, tranter auter era din bus de lingia. Sco medias rapporten seien plirs 100 persones ides in via per demonstrar contra l'immigration. Clamales demonstration seien tranter auter extremiste dreccia. Jendis die in umvenibles a greva mein cunincunte a Belfast. Il delinquent supponì sei venire arrestà e sei oriunt dal Sudan. In la Grande Bretagna già avanti tusons escalades demonstrazions en connex con rassism. Il stadio Zunizia l'Iran hanno decine lauter la notte passata e quai malgra la pausa da combat. L'armada americana ha, tenora accens indicazions, ha tacià indrizz della defensione dell'aria ed indrizz del radar de tirs della via da Hormuz. Or davant ha l'Iran si è taggiù un elicopter da combatte american. Fent redond 4 ore sai l'intervenzione militare stata fin. L'Iran, da si è vart, ha tacià in base militare dals americans nel Bahrain. Quai han comunicia las guardias de revolution iranaises, emplian quelles avvertide novas attaches. En el Stade Zunizia el Congress approva una finanziazione da pliris miliardes dollars en connex con la politica de migrazione del presidente american Donald Trump. Sventre il Senate, la Chambre dels Repräsentants approva il sbozz da legge pizza cup con 214 contra 212 votes. Il sbozz compiglia abbonamenti 70 miliardi di dollari per l'autorità di immigrazione di Spitaivla AIS, con quale la finanziazione di quella garantita fin la fin dal tempo uffizi da Trump. La dispetta da vart la finanziazione di AIS a trant rauter ciagionà in shutdown parzial. Del sport balla pe dallas donnes la Svizzera guadagnala da vosa partita dalla fase de gruppes della qualificazione per il campionato mondiale e quai ordai fer contro l'Iran del Nord conduce din. Malgrà la vittoria nella Capitania li avelti beach stade dal tutto fac contenta. Sente la partita a ella dicen vers SRF.
2: Es waren sehr schwierige Bedingungen. Wir haben in der ersten Halbzeit versucht, variabel zu sein, nach vorne zu spielen. Und dann auch die 2 Goals gemacht und eigentlich auch dominiert. Ja, dann kam die 2. Halbzeit gekommen und die war wirklich vogelwild mit vielen individuellen Fehlern, vielen Teamfehlern. Und ja, so macht ein Fußballspiel auch nicht mehr ganz so Spass.
1: Die Schweizer sind Terminale Gruppe 2 in der Liga B sind den Primplatz. Per se qualificare per il Campionato Mondiale Autoron in Brasilia, stehen die Schweizer sind dominiert 2 Runden der Playoff-Quest a Ton. In unserem Stein ist der Ballepä José Mourinho, der wende Trainer der Real Madrid, der ja konfirmasse, das Club aktuell Benfica Lissabon sind la Plattforma X. Il Portugaist, 63 Sons, succedet Álvaro Arbeloa. Adel Nesi Beach cartigiato grignare in titolo con il Madrilens. Mourinho ha già trainare al durante il Sons 2010-2013.
0: La meteo.
1: Oggi si grisce, blecce, il confine dei Naifs si sbassa locale, ma in 6.900 metri. Il sventre mi si dati sclerite se nel sito. La temperatura massimale è 30-15 gradi in legno di nota, 13 gradi in sorselva e 15 gradi in la regione da Quira.
0: Quai in status las novitats. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
3: Forza buonora con la Dina Scena, mercoledì al 10 di giugno. Ci forza fin già inviati per il in bureau, ci forza mo per bel Pacific sotto la pluma in giù e raduna. Una piacere ci può cominciare a vedere oggi al dì in nostra compagnia.
0: RTR, informativ e divertente.
3: E partiamo con il sombra. Buon dì.

0: RTR, il Marco di Bunura a mo vaira bot le sessis i saides. Hai, eget a mo in let? O vese forse la possibilità de tornare a moneada zot la pluma bel pacific ciot? Oze fus in bundi per far quite ad langa de cicio Urs Müller an impedita avant in quardura.
1: Oze si grisce, blecce, il confin de naivs sbassa local ma in similia 900 meters.
0: Brrrr, ha, fus proce in bundi per tornare a moneada in let. Ma so una va? Iudai na hal con al ciotter or de let, con musica vinde qui.

0: balla pe. Er là, nu kins che pesce normalmente be baseball e hockey sin glas. Il campionato mondial da RTR.
1: L'America si prepara sulla più grande VM de ballapè dell'istoria, a mo un'eada dormir, allora comincia la festa de sport de questa sta. E le più nuove cifre, quelle mossen, le società aviatiche hanno aumentato l'ur d'ombra de svolta, tanto l'Europa e l'USA passa 1 milione de più plazze su un quasco normalmente de questo tempo. E la FIFA fa quindi con totalmente 6,5 milioni di visitanti entro gli stadioni e 40% de questi sono dessen essere dall'exterior. Hai, ma appunto, noi tutti non vogliono forza far via di per l'America e guardano più in tutto il Pacifico le partite a casa in tele o l'ora da compagnia fa il piacere di stare in public viewing e da questo dai in pruna e qua prono in Svizzera il blick a d'incuort per cui pubblica in lista dei più grandi e tenor cento tun dels public viewings ci dà qua appunto per noi in Svizzera io c'è is er al grigiun de chatarsi in quella lista in Surselva per esempio antil rock resort a Lax o sui lailo era antil hotel Kurhus es fan public viewing per tutti i fans ci vesse niente da vera de compagnia appunto in match de balapè ma scudit la lista quella is lunga is per tutta la Svizzera e forse ci fesse regna de gust da vedere in una partita in un'altra centun la lista quella è appunto grande da chattare per i colleghi del Blick è molto interessante là si svezza l'ora c'è chi dice da Daint e c'è chi dice da Dora in cui ci fisse da Dora in Parisol o la Pellerina e se non è giusto per quel tema public viewing e pluvia questa sta può essere possibile il prossimo mais è il tema che ha occupato ad SRF Meteo e hanno fatto belle apposte in carta da prognosi per i public viewings voglio in mince caso da fare un clic e vedere e pare che la Svizzera è pronta per le prossime evene si va per il balapè non qua per il tè naturalmente

0: Musica Berlin Escadin. Per dai. So me. Per mai. RTR. Per vos.
1: In 4 minuti le 6:30.

0: Marco di Bonura Punctles, 6:30, Urs Nün, Müller, Sacceci da Danuf.
1: A Zermatt tu dare una nuova pista di skis per la Coppa Mondiale, che ha deciso la radunanza comunale con grande maggiorità. Planizzare una nuova corsa rapida al Gorner Grat in la regione di Zermatt. La prima corsa rapida doveva avere lieu il marzo 2028. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno già in lauter la notte passata e qua malgrado la pausa del combattimento. L'armata americana ha tenuto a queste indicazioni a già indirizzare la defensione dell'aria ed indirizzare il radar da tirare la via da Hormuz. Or davanti all'Iran si è giù in elicottero del combattimento americano. E le ballapediste svizzere sono guadagnate la vostra partita della fase di gruppo della qualificazione per il campionato mondiale. Quai ordai fer contro l'Irlanda del Nord con 2-1. Per se qualificare per il campionato mondiale autrone nella Brasilia, sto la Svizzera sang dominar 2 runde del playoff quest atun.
2: La meteo.
0: In mercoledì gris e blech spetta al confine del Naiv, quel basso otto locale, mangia su 1800 meters. Pur verso domenica, dai allora qua e là, in pa solai, vaglia, postuto per il sud. E appunto, se viene il più freschino, temperature maximali, otto da 10 gradi in giro di notte e 14 gradi in regione di Quera. Ich war bei Balapé, manchmal Chor, nö, a düne usche simpel, da star sul Corain, ich war bei les Regles. O, i am schi stallure era mola più grande WM de l'Historia de Vamporta, sco ossa, kun weire Blairs, mit der Mainz, ich war per Regles, nianca usche simpel, det njari nö, il totes. No, judain, fein quai otze bunura, les prosmes, do dina mo avant, les set. Bellische kunoz, bundi.
2: RTR, Mes Radio. Mia lingua.
0: Justin Bieber.

0: RTR al mercoledì buon'ora e am planeta poi ad ombrare le ore. Siamo in a dormire, loro comincia la grande festa d'està alla campionati di Balapé. Il cibo per il primo tanto il Messico e l'Africa del Sud. Loro domani cifre ci mostrano qua un dei più grandi eventi del sport d'essa in Pruna. In mince caso è la VM 2026 in USA, Canada e il Messico con 48 squadre fino alla più grande della storia. Ma noi qua ci va per regole di una cella mudata e per cui abbiamo non deciso di dare o buon'ora in cook se ne perde le più importanti. Perciò voi siete fitti e pronti per le discussioni durante la pausa del caffè, ci ne detto in una blamage, ma davanti alla tele l'ora ci va l'ora proprio per vedere i decideri. Ossa in un tema non fanno qua in porzioni. Ad una c'è una, ma una clitora e una fece. E qua no, per cui noi il nostro reporter del sport Andreas Vialante. Le simpa su queste regole e la prima nuova ci presenta qua qua è una ci va per quella carta ci fa al più mal sulla piazza de Balapé.
1: Tene il meuna von la bocca carta cocina. Gli propri giugadurs che tengono il meuna von la bocca tirina confrontazione con gli avversari pon veni castiai con ciecen montas giudil plaz. Con quella regola doveva venire evitato che venisse deportato a moda discriminata. Con cuvire la bocca volano i giocatori non nada mai nel pissa vens evitare che venisse vivo né capito ciò che venisse discurriuto il plaz.
0: E noi siamo ben bondi, quando ben c'è 1248 giovaders sono bondi a segnare loro vita questa nuova regola. Del resto, qua in record, a momai non sono stati tanti giovaders ad una VM da Balapé.
2: Tanto tacos, NHL a touchdowns. RTR porta dal campionato mondiale 2026.

0: Deschset de las set al marco di bunura dels desch de juni als impisamaints per cui Stefne vegnen de Plazzi Fluri.
1: RTL Impuls.
2: El Christian ferm de Charakter en quere als Beis i en primter se setz. Qualcun in Fleuvel Charakter der tot dels Autors. Quei proverbi steva scritto in cugina ter moia tata a vich. Quelle lettere a io lanciata bei ne giu, mo tutine bu capiu. Per cun isons e les experiences facies, a quel lign en cieden a se schlia e fa pli e pli fech sen. Cun es experiences facies, cum es con Christians, so di quei bunes ni schliates, sondern lo adina da neef pu spesa centaus ter la tata en cugina, vit quei proverbi. Avant de court, vos vesis, io apprezieschel proverbis, a in autre venius a maia d'ureia. Quel se nomne su andont. Qualche muose cun il det blot sin autras personas a adina trais dets che muosen encontrel. El patrach che els dets che muosen a in forza els indicativs della grandezza del caracter della persona che muosa, sco quelche la tata a giù mese in cugina, plaia mai. Perché che normalmente se scioia che pli bia che una persona muosa si nenzici con il det blot e pli pauc caracter che quella. Io schminel che la tata en ciel schmacke in eio sen virs mai e muosa bo con la detta si mai.
1: Impuls.

0: Il mund gioca balla pe, RTR rapporta.
1: Hai, i almain un fan o una fan vaina da Valapé a qua pro no a pro las moderaturis i moderaturis ad RTR al studio in peplan con zettels, tabelles i listes in cun a prepara fa bot tema. Ma potete capitar con vero su las novas regles ci da per questa VM da Valapé ci comanza domani ci sperde in pala survisti. Per quai faina oza bunura d'una der ce in check de regles. Fain quai con nos redactur de sport Andreas Vialant. I am per la prossima e se deve essere ben sicura. Precis 5 secondi.
2: Perché i goli stengono buon memia di che il ballo in temeone ritardescono sia il Duke dati già da Pion Vargau di arbiter in countdown. Quella regola veniva schlargiata. E tir better in il ball col smeunz ne vende la lingia, ni tirin ascin nau abstoss dil goli, poi arbiter musa col meun 5 secondi. Veng bossa teniu vide quellas 5 secondes, va il ball el possess de l'autra equipa.
1: RTR ci fa fit per la VM de Balapé, oltre a buon'ora d'una d'erce. Quellas noves regles ci dà, ficient er con vos commentars. Scrivai in WhatsApp, ci ce vuoi pensavet delles noves regles, savaivet sul nostro numero de studio. In 30 minuti, le 7. Buon dia.

0: las novitats dal RTR.
1: Al Matterhorn duai puspedar in a cuorsa rapida a partir dal 2028, quae decis la radunanza comunale da Zermatt. En l'Iran continuation las attacce svizendaivlas, quae malgra la pausa da combat. Il auroz e di ferm sur tracce di plova din a puspe, quae ter 10 grazie samurezza ne 14 grazie quira. Gliela 7, meu nome Urs Müller, BNG. A Zermatt tue dare una nuova pista da skis per la Coppa Mondiale, quae ha decis la radunanza comunale con gronda maioritat. Planisa una nuova corsa rapida al Gorner Grat in la regione di Zermatt. Per questo intento sta la pista esistente venire costruita. In plisto un radunt 8.300 m² guaut venire un cazz. La prima corsa rapida due avar lieu il mars 2028. Al Gorner Grat è già da fine 1967 corses della Coppa Mondiale. Is ons 2022 e 2023 semplire corses rapides al Matterhorn da Zen Laua per via da Laura. Prima dell'incontro supremo G7 deviò in Francia, quinten las autoritas de Ginevra con grons impediments de traffic a partir de dots. Blairs passaggi se confine in Francia vengono serrati, le controlle vengono rinforzate ed era il traffico pubblico in la regione dell'Aide di Ginevra e restringi. La popolazione viene supplicata da desistere da viadis non possibile. Le autorità genevrine hanno bine demonstrazioni al 14 di cercle dur. Gli organizzatori quinten con d'appliche 50.000 partecipantes e partecipants. A Belfast, in l'Irlanda del Nord, è saire d'axe de violenza. Randalader saien da fieu a plirs vehicles, trant rautrera din bus da l'India. Sco medias rapporten saien plirs 100 persunas i desinvia per demonstrar contra l'immigrazion. Clamalas demonstrazion saien trant rauter extremists dreccia. L'indis die non vini blessa greva main con in contea Belfast. Il delinquent supponissa e vini arresta, el sae oriunt dal Sudan. La Grande Bretagne già avant dusons escalades demonstrazions en connex con racism. Nus mit einter la guerra nel prossimo Orient, il Stati Uniti e l'Iran hanno attaccato in l'autre la notte passata, e quai malgra la pausa de combat. L'armada americana ha, tenor a ces indicazions, attaccato in dritz de la defensione dell'aria ed in dritz de radar de tirs de la via de Hormuz. Or davant ha l'Iran set a giù in helicopter de combat american. Su entre dont 4 ore sa l'intervenzione militare stada fin. L'Iran da si avarta e attaccia in una base militare dals americans in il Bahrain. Quai han comunicia les guardias de revoluzioni iranaises, en pli an elles averti da novas attacces. En il Stati Uniti il Congress approva una finanziazione da pliras miliardi di dollari in connex con la politica di migrazione del presidente Donald Trump. Sentre il Senato e la Ciombra dels Repräsentants approva il sbozz da legge pizza cup con 214 contro 212 vus. Il sbozz compiglia ormai 70 miliardi di dollari per l'autorità di migrazione di Spitaivla AIS. Con quai la finanziazione da quella è garantita fin la fin dal tempo uffizi da Trump. La dispetta da la finanziazione da DAIS a Trant Rauter ci aggiornà in shutdown parzial. Del sport, balapè delle donne, la Svizzera guadagna la davosa partita della fase de gruppi della qualificazione per il campionato mondiale e quai Ardaifer contro l'Irlanda del Nord conduce din. Oma 2 gol svizzeri sono crudati nella prima mesadata. Malgrà la vittoria nella capitania Lia Velti, Bittstadt dal tutto faccio contenta. Sventer la partita, ella dice in verso SRF.
2: Es waren sehr schwierige Bedingungen. Wir haben in der ersten Halbzeit versucht, variabel zu sein, nach vorne zu spielen. Und dann auch die 2 Goal gemacht und eigentlich auch dominiert. Ja, dann ist die 2. Halbzeit gekommen und die war wirklich vogelwild mit vielen individuellen Fehlern, vielen Teamfehlern. Und ja, so macht ein Fußballspiel auch nicht mehr ganz so Spass.
1: La Svizzera sa terminale gruppo 2 in la Liga B sin la prim platz. Per se qualificar per il campionato mondiale autron in la Brasilia, ston la Svizzera sa dominar 2 rondes da playoff questa tun. In unserer Steingister Balapé José Mourinho davent ein neuer Trainer der Real Madrid, der ja konfirmiert, dass Club aktuell Benfica Lissabon sind la Plattforma X. Il Portugais de 63 Son succedet Álvaro Arbeloa. Adel Nesibic carteggiat grignar in titel con ils Madrilens. Mourinho ha già trainat Real durant il Sons 2010 e 2013.
0: La meteo.
1: Oggi si grisce e blecce il confine de Naifs e sbassa localmente in 1.800 metri. Sventer mi si dati fase sulle livas qua esurtute nel sit. La temperatura maximale è tra 10 gradi in legna di nota e 14 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: Con Naifs da quintarsi in la via dal Pass dal Flüela.
3: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Marco Diels, desde de juni, era zu bunura con temas ci occupen nossas regions i per quai anas co prossimi la fraktion de Sursaisa Undaun sur Kualm. Vaiva forse viser san entil telesguard al proget de surfabrikazion ci pisera la per ces cocens. Hai, cece les abitantes ils abitants dijen de quai noiten stats sim via i vain domanda. Tu dines co prossimi es un le dines in a bel ischet cu no, bundi.
0: RTR.
3: Mes radio, mia lingua.
5: Pascal Gamboni.

0: unic e simpatic.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lotta.

0: altro che lur.
1: I cicci ova balapè. O cicci ha forse uffanz ci oven a balapè. Quella sa, in sto aduna esser in VM de balapè per presentar als più bes moments de balapè. Mince tant basta irbe in a balla ed in pra o in a liga regionala. El Wes Schleinlion a guadagnà al campionati e fa uscire al pass in avò in la seconda liga regionale, fatta una quai con una equipa fic giufna, in media be 21 anni.
2: Io vedo una giufna equipa, in equipa con Biasch Lonsch, quals quals anni sviluppava in avò, qui vengono 23, 24 anni, quals venien qualse gira fa in sviluppo und at leuno senza speciale bi als moments con quella equip a Crab Gries.
1: Als routiniers sien qua con lor experienza e da quai an er als juvens pudi profitar dis urs casut al manader de sport de l'OS Lyon. De squitch pro l'equip am nasas bada fino sa nö, sia pag de badair di gel, al böt sia stat de jovar davant vart la tabella e als jovaders ein mosa, ces lessen de pü e ci sien madurs per la seconda liga. E os arriva là, aia der cienom, tor jö, per jö.
2: Center vegni vegni po spemezza e sin scodienza il Tiger sin ol nu se vende no de cruz vignin at nu se proen de fal ni spusave la de porton de sigir cruz de tenir la liga a cruz vignin de schulo pa on tron in quella liga quella fin de mira.
1: In sonda a Rues Schlenglion a modeo var l'ultim jö kunter el FC Gams is gotcha urs casut a dit vegni lura davo fat festa per la promozion. Lura?

Sun ormai grandius Harry Styles, ma sa chi da da quest ci serren las urelias ina na di ingin snoms qua. Hai Urs Müller vengi da portant, ma qua in altro tema, ma per fortuna es qua usche pro la musica minchin a ses gust i no qua pro der pront per tot alch in 2 minuts las 7 mezza l'ora al più nov da quist marco di bonure i da valore la survista in giochi de far ossa in un quint con knife sin via. Pensai forse vedere la giacca? Con il da porto ora, c'è buon'ora. Buon'ora.

0: In Bundi Marco di Bunura, la 7:30 de stat, Urs Müller pronto las novitats.
1: A Zermatt tu hai dare una nuova pista de skis per la Coppa Mondiale, che ha deciso la radunanza comunale con grande maggiorità. Planisai una nuova corsa rapida al Gorner Grat in la regione de Zermatt. La prima corsa rapida doveva aver lieu il mars 2028. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno attaccato in l'autre la notte passata e qua in malgrà la pausa de combat. L'armada americana ha tenor a ses indicazioni attaccato in dritz della defensione dell'aria ed in dritz del radar da tirs della via da Hormuz. Or davanti all'Iran si è taggiù in elicopter da combat americano. E le balapediste svizzere hanno guadagnato la devosa partita della fase de gruppi della qualificazione per il campionato mondiale. I quai ordaifer contro l'Irlanda del Nord condus ad in. Per se qualificare per il campionato mondiale a Trona in la Brasilia, ston la Svizzera sang dominare due runde sta playoff questa ton.
2: La meteo.
0: Gris e blech, oz. In Grigione, il confine del Naif, quel basso locale, mangi su 1800 meters. Verso domenica, poi l'ora d'aria in passolai, qua vaglia postito per il sud del Centun, qua tot pro temperature de 10 gradi, maximal mangi in di notte, e fin 14 gradi d'aia oz per la regione de Quera.
2: Vias e traffic.
0: Hai uscito di scorina in giugno e da c'è da Naif, con Naif su in via e se da far quinto oz sur il pass del Fluela. Tutti in via, fate attenzione, buon viadi.
2: RTR, dalla Damau alla Saira.
0: Buon viadi per questo Marco di Ant con Michael Jackson. Buon dì.

0: In 30 minuti vanci avanti la sod, vuol dire che questo planeta tempo per rivire le linee per i nostri chicarises a cercare una nuova candidata, un nuovo candidato. E veramente il jackpot finge avere attrattivo per me, Natalia?
1: Hai definitivo, so con 54 bonds, questo sono 540 francs, plus in città che ci sguadagna, allora si arriva fino al jackpot. Poi un paio di volte si comprerà, un paio di panchips per guardare loro il campione di Develapé o forse piuttosto caffè, tutto in ordine c'è ora ci sono da guardare il juice.
0: Ci fai sentire per di letto, chips?
1: Chips? Quels de sour cream, quels dei sono fitti con gente. Quals chatti fisch buon in
0: schnack. Als Manze wurden, da war tote Seide.
1: Na, bei als Mames, erle Wutsche.
0: Basta, Cici ha voglia de discorrer con noi sur de Chips, e mo tot otras robes, ma impustit de jovar al Kikerises. Runde 1, 0-25-30 is un bebonder Cici des nossa candidata o nos candidat per oci als prossims dietz spranza telefonar bei dos 0-25-30.

0: Céline Diogo pro RTR Stadt, vainc avant les autres.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada folk, vossa bottia del vich en la region.
0: Stata al più svelto a Bonura, Daniel Weger, da quera bundiser Daniel.
3: Bundi, Donna Ladina.
0: Covaia?
3: Tutto in ordine, grazie.
0: Grigi blech, eh? Fa paca quaide. Fa paca quaide di dire portora oz. Pronto per la VM da Balapè?
3: Tanti no, Anton.
0: Al dodì, oz a Bonura, una presentante per regole. Es ist ein neues Thema, oz a Bonura. Da ja una, c'è il pensa, ma... Potrei solo non modare discussioni. Al dodì, insomma.
3: Se quella fa di bisogno, non sai, ma... Quella di gnare un mando a bocca, quella non sa, se quella fa di bisogno.
0: E là dai loro direct coachen, hai sono mo.
3: Dur.
0: Hai darà e ne pensato per un cucina do di loro sono scene c'ha i disegni roba da reflex in pa. Nun e hai sono mo darà pisserà pisserà per discussions forza. Natalia Tuer, Regles Balapé
4: e non sono in insomma nein, em sono in dine vil recreer il hockey. E cominciano a guardare curci cominciano e loro mi occupano con le regole e tutto qui
0: in mince caso vanno a dire la buona nuova Natalia Quintama a buonore c'è la decoration per il nostro studio
4: qui feci con decorazione con gli melderori e il buon è l'anno dopo le regole
0: buon qui a meine regole per la chicca se la dai regole se corrette dovrà a buonore per arrivare loro in ronda dus. Daniel Weger, pronto per runde 1?
3: Ich möchte mich solidarisch mit Donna Natalia.
4: Buon Lisa, Daniel, e Vgera Fortuna.
0: Gentleman,
4: ha? Sei scucito,
0: ho capito che fare con influenzare l'arbitro.
4: Ma è un ucrai, quando do quel punto Vgera, loro da decidere d'era quel giusto o non d'era quel giusto.
0: Ma adesso loro da mai la carta coccina. Basta, o sei o vai. 1, 2, 3. Alla VM de Balapé quest'anno vigno va in total manch seides differenti stadions.
3: No.
0: Riccardo Rodriguez a jova de più siose di una VM scoger dan Shakiri.
3: No.
0: Giust? Räuber Hotzenplotz es per romanch al Lader Peter Piver.
3: No.
0: Fos? Al Piver Nair es più picante scharf sco al Piver Alp.
3: Hai.
0: Fos? De vent del vanch 27 da in Svizzera dudes vendites della domenica ad on.
3: No.
0: Just? Pro elections con cumular se scrive al listes nom dus jades in una lista.
3: Hai.
0: Just? Als deputats del Consell Grand del Grigion vengono elets per 4 ans.
3: Hai.
0: Just? Quist'on es passa un terz dels jovaders alla VM per la prima jada ad in campionat di mondial de Balapé.
3: Hai.
0: L'Austria es stata avant 28 ans l'ultima jada ad in VM de Balapé. 75 tonne sunt 7500 kills.
3: No.
4: Que es correct, la mention cina nolla, ha?
0: Dies wenn a fat Natalia.
4: Dies weins a fat e precis ses correctes o que do, tent ci basta per runde duas.
0: Sul punct, Sir Daniel. La nitrasa mui no cela.
4: Il stadio di Balapé può forse pigliare eins. Noi siamo appunto per te seide differenti. Si sono seide, si sono undes in USA, tre in Mexico e due in Canada.
0: Mm-hmm.
4: E il Piver è il Nair, appunto, più poco piccante che l'Alf.
0: Precis. Il Peter Piver, il lader Peter Piver, è proprio il Räuber Hotzenplotz. Era quello corretto?
4: No, lo vabbè, non si sbaglia. Questo è un bel nome.
3: Quindi ho sotto quella.
0: Sean?
3: Lader Barnabun.
0: Ah, già no. Hai, sul cudis per romanzo grigione è il lader. Questo è vero?
3: Non.
0: Questo è vero?
3: Per quello hai detto, no.
0: Bravo.
4: E crea quel punto vengono da dir.
0: Non la taglia. Questo è clarinamo. Ma potendo domani in avanti lì ne metto. Qui è
4: preciso.
0: Per uno c'è il punto. Ma questo è vero? E aveva visto semplicemente il cudis romanzo grigione, Peter Piper? No, questo è un approccio vero. Barnabun.

0: Ma guarda, in caso si do anche un bon de più, ma in mince caso basta quei per runde due, o se c'è pur eins de mem lore anche tutti in ordine con la buona novità ci do anche 10 francs de più.
1: Precis. Natalia, guarda, mm-hmm. Tu domani qua?
0: È se ne è domenico.
1: Ah, allora. Buonissimo. Tutti due per un bel spletto.
2: Tutti due, qua è così.
1: Buon, Sir Daniel, allora io ho una domanda, questa ora svegna al telefono, runde due con il Emelegre.
2: Grazie Fitch, buona domanda.
1: Non mi dato per i soldi, corri da porto. Arrivai.
3: Il Kikerisis. Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, in la regione.

0: Marco Di Bonura, 7 de las 8.
1: Tanto tacos, NHL a touchdowns. RTL reporta dal campionato mondiale 2026.
0: Precis, quai fain in una nuova da Mexico City, in giù c'è lui domani il primo di questa VM tante dal Mexico e l'Africa del Sud. La daia usce o usha in di de festa, also fans annempi tutte di liber domani per questo primo e hai in una proprio ne più lunge domani comincia questa VM muine a dormire. Per quai fain no, otto buon'ora, di una c'è un check de regles. Fain quai con il nostro redattore de sport, Andreas Vialand, van fin già di una cella regla e ci va per cartes cocnes noves regles e qui la prossima è una ci potesse pisanar per discussions de linea
2: Sin giugadur vien tractaus per via de dina blessura ni schal giuga vinius interrots per via de quai sto giugadur per tucau bandunai il plaz leu sto el spicia in a minuta avon ca turna a navos
0: Nianca usci simpel sarà quai RTR ci fa fit per la VM de Balapé oce bonura d'una de ceculas noves reglas nos ABC fain qua d'una in scea belles porzions per ci vaitlore e la possibilità de discutar quai forza e la possa de caffè Fai efficiente con voi commentare, potete efficiente scriverci, ci vuoi pensare a vedere queste nuove regole.

0: las novitats
1: dal RTR.
2: Al Matterhorn vai puspedare in una corsa rapida a partire dal 2028, quai ha decis la radunanza comunale di Zermatt. En l'Iran continuation las attaches vizendaivles, quai malgrà la pausa de combat. E Laura Ozzi si ferma sur tracce di plova di una puspè. Quai 3 grazie a Samorezzen e 14 grazie a Quera. Gli è la soc, mio nome Urs Müller, BNG. A Zermatt doi dar in una nuova pista de skis per la Coppa Mondiale, quai ha il CIS la radunanza comunale con gronda maioritat. Planisa in una nuova corsa rapida al Gorner Grat in la regione de Zermatt. Per questo intento sta la pista esistente venire ricostruita. In plis ton redund 8.300 m² guaut venire un cazz. La prima corsa rapida doi avar lieu il mars 2028. Al Gorner Grat è già da fin il 1967 corses della Coppa Mondiale. Il sons 2022 e 2023 semplire corses rapides al Matterhorn dades in Laua per via da Laura. Per via dell'incontro supremo G7 a Devio in Francia, quentan le autorità di Ginevra con grandi impedimenti di traffico a partire da dots. Blairs passaggi di confine in Francia vengono serrati, le controlle vengono rinforzate ed er il traffico pubblico in regione della di Ginevra restringi. La popolazione viene supplicata da desistere da viadis non possibile. Le autorità genevrine hanno lubi in demonstrazione als 14 cercle dur. Gli organizzatori quinten con d'appliche 50.000 partecipanti e partecipanti. A Belfast, in l'Irlanda del Nord, è ieri da acts di violenza. Randalader seien da fieu a pliers vehicles, tranter auter er ad im bus da Lingia. Sco medias rapporten seien pliers 100 persunas sides in via per demonstrar contra la immigration. Clamales demonstration seien tranter auter extremista dreccia. L'indisdi è in umvini blessa greva main con in contea Belfast. Il delinquent supponi sei veni arresta. El sei oriunt dal Sudan. In la Grande Britannia già avant 2 escalades demonstrazioni in connex con rassism. In un'ospedale della guerra nel prossimo Oriente, il Stati Uniti e l'Iran hanno attaccato in lauter la notte passata, e qua è malgrà la pausa del combat. L'armata americana ha, tenora a cens indicazioni, attaccato in dritto della defensione dell'aria ed in dritto del radar de tirs della via de Hormuz. Or davanti all'Iran si è taggiù un elicottero del combatte americano. Svente radunt 4 sai l'intervenzione militare stata fin. L'Iran da si è varta e attaccia una base militare dals americani nel Bahrain. Quai han comunicat las guardias de revolution iranaises. En pli an elles averti de novas attaches. In Stati Uniti il Congresso approva la finanziazione di più miliardi di dollari in connex con la politica di migrazione del presidente americano. Sentre il Senato e la Ciombra dei Rappresentanti approva il sbozzo della legge pizza cup con 214 contro 212 votes. Il sbozzo compiglia 70 miliardi di dollari per l'autorità di migrazione AES, con cui la finanziazione dell'autorità di spitaivla garantita fin la fin dal tempo uffizi da Trump. La dispetta da vart la finanziazione da AES a 30 auter ci aggiunà in shutdown parziale. Tra sport, balla pè delle donne, la Svizzera ha guadagnato la vostra partita della fase de gruppi della qualificazione per il campionato mondiale, e quai ordai fer contro l'Irlanda del Nord con 2-1. Omedus gol Svizzera si è incrudato nel primo mese dat. Malgrà la vittoria nella Capitania, l'Iavelti Bechstad dal tutto faccio contenta. Sventer la partita, ella dice in verso SRF.
3: Es waren sehr schwierige Bedingungen. Wir haben in der ersten Halbzeit versucht, variabel zu sein, nach vorne zu spielen. Und dann hat die 2 Goal gemacht und eigentlich auch dominiert. Ja, dann kam die 2. Halbzeit gekommen und die war wirklich vogelwild. Mit vielen individuellen Fehlern, vielen Teamfehlern. Und ja, so macht ein Fußballspiel auch nicht mehr ganz so Spass.
2: Le Svizzers han terminat la Gruppe 2 in la Liga B sin l'emprim plaz. Per se qualificar per il campionato mondiale l'autron in la Brasilia, ston le Svizzers an dominar duas rundes da Playoff quest a ton. In usre Stein gister il balapè José Mourinho diventa nov trenader del Real Madrid, quai a confermasse es club actual Benfica Lissabon sin la plataforma X. Il portugais de 63 son succedet Alvaro Arbeloa. Adel Nesi Bich cartegia da guadagnare in titolo con il Madrilens. Mourinho ha già trenato Real Madrid durante il Zons 2010 e 2013.
1: La meteo.
2: Oggi si grigia, blecci, il confine di Naif si sbassa localmente in 6.012 metri. Sventre mesi dati fase sulle lives quasi sortute nel sito. La temperatura massimale è tra 10 gradi in legno di nota e 14 gradi in la regione da Quira.
1: Vias e traffic.
2: Coverte di Naif in le vie si spassa Alvra e Flüela.
0: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Informativ e divertent.
5: Il Marco Di Bonora con Stimspicciozzi, Jacca da Plövige, Bellisce con noi, è sulla dina scena. Buon dia.

0: Bella l'actuale de Tom Gregory qua pro RTR. Hai, so, lesse dir. Ossa, nov, passa la zot, is d'aiutar les ureglies, per qua c'è Livia Foffa a de dir alc.
1: Un grigion sun un alp città vers vest. A mo pü da lönch vers vest. A mo blerun pü da lönch vers vest. I sche da lönch, c'al vez in clur dol horizont, Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'el campionati mundial da balapè a lö. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal, però. Nu resta in quia, ma cusönzi las orellias isni in America del Nord, ti porta in al campionati mundial in Svizzera, Rumauncia. As goals. Resultats, analisi, la spicna di grandes historias dal lieu d'avertura fin pro al final, ainti radio i sun rtr.ch. Al Campionati Mundial da Balapè 2026 con RTR. Fitch da manif, chalese un grand stock da vent.
2: Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight

0: Las 8:30 al Marco di Bunura. Bun di isco mince di de quiste zuras daia oz in song predilede de dincun am cno in scontrain per via. I corciana tad la al gevus de dots. Nani de rier be per mai. Tad lai per ci.
1: Et jau gevus le tots con quei song che vignem puspeschi lux con useren lue zonzo cionta.
0: Grandioso, da più ne dia. Ma podevet zalegrar al song predilet de dots in 4 minuts el prat.

0: mia chanson preferida.
1: Mio nome è Tobias Schneider e ti oggi vise l'Invisible Touch de Genesis, perché quei song è venuto so exact a Moncuron Tons, ed era il hit della Stadt, ed io ero l'utre di Jansvilles, in Svizzera Franzose, a cui era per me l'enciata de Genesis, l'enciata de prog rock, ed io già vise le tutti con quei song che venivano per spesci lux con us erano lui il Zonzo Cionta.

per la buona luna Justin Timberlake qua pro RTR in 5 minuti is les 8 e mezza. Hai i osa daiesch co mincia di al sempre vert del di am pront ot in Schlager. Ich qua is usche erklär in Motiv. L'album de debut de Helene Fischer von hier bis unendlich fan in pequis dies feste per Jubiläum de 20 ans. Man übe qua Helene Fischer comenza ot sia tournée de Jubiläum. I qua devo in a posa più lunga Blairs Fans ci han spettato i brama sul ritorn del star de Schlager. Ieri in Svizzera falla del rest fermativa con un concerto al 14 de luglio entil Lezzi Grund a Turic. I per far quaida qui è la Helene Fischer und morgen früh küss ich dich wach.

0: Il Marco Di Bunur in compagnia di RTR Stadt, les Ottimezza e Urs Müller sanche ci da de nuovo.
1: A Zermatt doi dare una nuova pista de skis per la Coppa Mondiale, coi ha decis la radunanza comunale con gronda maggiorità. Planisa una nuova corsa rapida al Gorner Grat in la regione de Zermatt. La prima corsa rapida doi aver lieu il mars 2028. Il Stadio Zenit e l'Iran hanno attaccato in l'autre la notte passata e quai malgrà la pausa del combattimento. L'armata americana ha tenuto le indicazioni attaccato in dritto della difensione dell'aria e in dritto del radar da tirs della via di Hormuz. Or davanti l'Iran si è taggiù in helicopter del combattimento americano. Il balepidista svizzero sanguinale da vosa partita della fase di gruppo della qualificazione per il campionato mondiale e quai ordai fer contro l'Irlanda del Nord con 2-1. Per se qualificare per il campionato mondiale a Teron in la Brasilia, stanno svizzero sanguinare 2 rondes da playoff quest atun.
0: La meteo. Ed è gris e blec in grigion, oggi al confine di Naiv, quel basso locale mangi su 1800 metri. Vers domenica, poi l'ora è dar fase sulle lieve, che vaglia postut pel sud del centun, che pro temperature maximale oggi da 10 gradi in giro di notte e fin 14 gradi da oggi per la regione di Quera.
2: Vias e traffic.
0: Hi, con quai daia Naif in Jün in Grigion, con Naif è da far quint sulle vie del Spass Alvre e Flüela a tutti in via. Fate attenzione e buon viadi! In Happy Birthday va oggi ad es.
3: Applaus, applaus!
0: Cagno sai, no? In verum d'orella. 30 anni sportfreunde Stiller e per quel daia quasi scorregal per es, ma naturalmente per noi il nuovo album. E per quel nostro tema amo avanti. Les nuovo. Bellissimo con noi. Buon
2: dì. RTR. Dalla Damaun alla Saira.

0: Marco di Bunur in quart davant las nov in bundi. Ed in Happy Birthday va quist'on ades.
1: Applaus, applaus für deine Worte.
0: Sportfreunde, stiller la gruppa tu daest ja am Ciaus präzis in Jubiläum. Oz, du spürt 30 ans, oz quist'on, 30 ans daia la band. Applaus, applaus, jura durpi grund hit. Und de quest tipics verms d'Ureglia una jada dudi, i resten tote di in Ureglia. I per quai provaina de müdar quai osa. I tatlein una de las noves. Ci sarà l'ure de chatar sul nov album. Ci riva Pushman. Sportfreunde stiller. Hai ci fan quai de cula sta. Oder sünne sta. Ti amo, italiano.

0: Studi del nuovo album, l'album del giubileo Ti amo italiano, sportfreunde Stiller, o coce Natalia di Weber, ci dice giusto quanti il studio, il decoresce il nostro studio qua con Rob da Balapé. Cos'è detto, Sibel, vide l'accento fissa creia a modo di lavorare, non?
1: Also, mio gusto non c'è l'anima. Musica è roba di gusto.
0: E forse c'è per certuns è qua fitch charmante e simpatico.
1: Che può essere. Applaus da me, un giun per els.

0: 48 naziuns, 104 geus, 3 ospitans in campionati. RT rapporta dal campionato mondiale da Balapè.
1: Hi, Micha Kass, es la WM 2026 in USA, Canada e Mexico. Ci comincia duman con 48 squadre, fino alla più grande della storia. In promette di venire proprio in una grande festa di sport. Questa sta, ma non è qua, esci va per le regole. Dai, una cella mudata, vai a giro da di, 8 buon'ora fin già, no, vai decis da dar in cook, se non perde quelle più importanti, 8 buon'ora, appunto, ci da di nuovo. Punto regles per la VM da Balapè. Perciò è stato fitz per le discussioni durante la prossima pausa del caffè ci di speranza ben bot. E questa qua, l'ultima che noi abbiamo pronto del nostro redattore del sport Andreas Vialant e una ci fa proprio sentire.
2: Kils giugadurs astien fai una curta pausa per rafrescentar alla lingia quattir altas temperaturas e nuot nief. Al campionato mondiale dati us d'Anton de Nief en mince giuc duas pauses de baiber, independent da l'aura e la temperatura. Qua capeta su entre bien 22, respectiv 67 minutes il giuc, mince mai per circa 3 minutes. La FIFA vola scia procura per medemes condizions tir tot ils giucs.
1: Hai fa sgira segn. La VM de Balapè ad una dercei tema qua pro RTR.

0: Las novitats da RTR.
1: Il match 2026 è globalmente stato il secondo out match da più lanciate dalle mesurazioni. E nel finale della Coppa Stanley equalizzò Carolina nella serie contro Vegas. Qua in due le teme sotto la snuff al microfono Urs Müller. BNG. Il mais passai globalmente sta il secondo outmatch da pil commenzamento della mesurazioni, che ha comunicato Copernicus il programma dell'UE per osservare la Terra. E l'intera Europa è da midada sandecce da temperature sotto la media ad inonde da celires le pli intensive che ha insomma da usce baut in lon. Soprattutto per tutte le condizioni estreme sai in la Francia, la Grande Britannia, l'Irlanda ed il Portugal. Chi che compra un prodotto nell'Unione Europea deve in l'avvenire survenire il manuale da diver digitale in stal di stampa, a cui enza convenienza rappresentanti del Parlamento d'Europa e del Stadis Comembers. Per tutti gli altri sono router Pires Electrics, Velos Electrics e Barches de Sport. Due tentanti in avanti essere possibile da pretendere il manuale stampa. Con la riforma veglia l'UE spargnar palpiri e semplificar l'accesso ad informazioni. Avant che le nuove regole possono entrare in vigore, stanno il Parlamento d'Europa e il Stadis Comembers l'UE a provare la convegna. A Mexico City in Melis magistras e magistras in via per demonstrar. Els han demonstrar per de pli paia e contra in una nova legge da rentes. Schomedias locales reporten eines demonstrant ser blocal access al stadion dal Aztecs, nua che il geo de verture del campionati mondiali da Maun. En pli eines demonstrant installa in champ de protest in la capitala. La presidente del Mexico, Claudia Sheinbaum, ha detto che il geo vigna ad aver lieu scoplanisà, malgrado questi protesti della magistraglia. Ed anche le novità del hockey singlaccio internazionale NHL è nel finale dei playoffs della Coppa Stanley e puspei tutto avert. Il Carolina Hurricanes ha guadagnato la quarta partita contro il Vegas Golden Knights e qua a Jordaifer con 5-3. In la serie the best of seven stati giusti pari 2-2.
0: La meteo.
1: Oggi si grigia e bleccia il confine di Naivs e sbassa localmente in miglia d'occia metri. Il suo entrame si dati fase sulle livas, qua soprattutto nel sito. La temperatura massimale è tra 10 gradi in legno di nota e 14 gradi nella regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: Covertes di Naiv in le vias al spas Alvra, Flüela e Giulia.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La posa da caffè in compagnia di RTR, i caffè con torta da oggi gira all'umbrain e a compadials, qua saia, per qua c'è un nuovo chief posto con auguris. Ci c'è questo van, tu dinesco prossimo, mi snom le dinesce in bundi.

0: Oz als 10 de mai va in salut special era tot les Dianas che an Oz lur di del nom. Ma i damo bles otters che an Oz bu motiv per far in pa feste u schea er qua in Grigion Isidur Casanova de Lumbrai nel complice Oz al 80avel anniversari. Lur in happy birthday va era la Barla Schmidt de Compadials e la complice Oz al 85avel anniversari. Ades dus je vijain tot al bun per lur anniversari. Ma naturalment era tot cesti fan oz als 10 de juni feste per lor cumplion. I se vo veset o seiant, fat in pitchen regal, lor telefonai.
1: La cupina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. Bognengiadina.ch
0: Hai, tot on trametaina de Pizza centurn in grigiurni e er più da lunge de vent nostra tazza. Scopicen regal d'anniversari. A ci oz nolociant vanc vancicinc trenta sun bebonder. Ci ci telefona pala cupina ci vesiant regala nostra tazza nolociant vanc vancicinc trenta.
3: Sabrina, Madonna.

0: talk about.
1: L'adressa in giù ce ne può dare una trametter nostra copina, quella vaina, cioè ci manca, sono mo als auguris a bocca, al telefono osa la Maria Luisa Zen da Santa Maria Allegra, donna Maria Luisa.
2: Allegra, donna Ladina. Io mi sento gratulare a mia piapia, Fabiana Zen da Santa Maria, la complice di Snowvons. Ciao Fabiana, io ti gratulisco, ti auguro tutto il buono, plena fortuna, buona santà. I bler plagiat con tes mensters tu as osta giusta finio. Io speressi di sei bain e hai, e tutto il buon.
1: Donna Maria Luisa, e allora la Fabiana, la più veglia a Bialdi a Cialà?
2: No, ella è la seconda più ufna.
1: Hai, ma quanti anni allora?
2: E hanno 8 abbiati.
1: 8
2: abbiati.
1: Ma allora, sì. Allora può la tua imperia adesso per man al telefono telefonare per la cupina?
2: No, c'è mai, la prova di una.
1: Se la vuol fare far con tutti stessi, no? Allora.
2: Sì, appunto, hai.
1: E vai, posso domandare quando è stato il più veglio, la più veglia abbiati a Cialà?
2: Il più veglio è 30, vengono 30 e la più ufna è 17.
1: Bel. E tutti in Valamo? Hai.
2: Non c'è solo da vento, uno è il turismo con la tuarna o in Val, e tra i sono in Giardina, Pontresina, e hai, e loro sono tra i in Val.
1: Flotti, allora dovrò in buon calendar, non donna Maria Luisa, per scrivere anche tutto così.
2: Ma tanto teniamo di mano.
1: Flotti, bellissimo.
2: Ma
1: ogni grande piacere ce l'ha telefonata donna Maria Luisa per lasciare regalare la tazza alla Fabiana Zen.
2: Ci complisce
1: al 19 anniversario tra metà e ficcian la posta col regalin arriva l'ora prossima mancia a Santa Maria.
2: Grazie Ficci.
1: In bel dì donna Maria Luisa.
2: L'istenza mancia, grazie, arrivai.
3: La cupina
4: presentato il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bogno in giardina.ch.

0: Erte era il mercoledì, buon'ora va, planets in direzione va, ma sì, 9 minuti e 9 metà. Natalia Weber arriva da Portaint per Surtor. Natalia, come va?
1: Bien, grazie.
0: Fita?
1: Sì, io se c'è da decoro al studio, se è tutto buono, se è pronto.
0: In quel caso è tutto loco, relaxed.
1: A dune.
0: Già avessi un tip.
1: Ed è dune che
0: più bel, il più bel, già vuoi, c'è una, da dire, ma in finossa, o c'è buon'ora.
2: Et io già vige le tots con quel song che vengono per spesci locks con usare in lui il zonzo cionta.
0: Locks col zonzo. Da se tu ne nasci, quella canzone ha molto in tua playlist. Hai già detto forza a buon'ora? Qual è il nostro già vige?
1: No, non è odio.
0: Genesis.
1: È d'una buon per essere locks. Ma c'è fisi altro che locks che c'è del zonzo cionta. Sì, un po' gref.
0: Mince cas, con Natalia in direzione mezzodì.
1: Fitch Cugent.
0: Mis nom Nadina Schena. Ci vi genovan de blet plajar con nostro program. Stat bain, efficient alla prossima. You know all my doubts

forsa ce veis, ozzi munur erpensa, i plova già der ciò. Cura torna il sulail. Lura, es vo be preciso scescu a me. Me da penso, e ving in cerce delle svarts positives da quest'ora. Punct numero un, is verms de plövge, quel sem plagiar. Punct numero duas, ci ci ho un uert, quel non ho pel moment de dire bagnir. Punct numero treis, curce es l'ora der ciobel, non sarò al prevel de fönje in ce più sei grand, ce spoi rebrasir cun amis e famiglia. Di mena, fzains positiv e fains el melderlander ora, nasch mancher el stivels de gomma, e l'ora steins bein. Je vüsch im belle bundi, per vus el microfono a sa Natalia Weber.

La Zoe Mi. Nus giuvains hat's nos ultima runde regulera del cecciusses. Perché? Perché c'è partir da mem, doque quel cecciusse più spezile. Partir da mem, doque pel campionè di mondiale de balapè, un cecciusses spezile in uce nus nu cercenz roba de balapè, ma bain evenimains ci stem in connex col balapè. Tot qui es declari Lorenzo da mem, in giuna tema, os giuvains scoprim una volta ince per 30 francs, tu ad regulir, ils cevazins da cetera online su rtr.ch. E naturalmente, fus quei ideal, se non sveins oz de fatta quel cinci guadagni il jackpot, l'ora purenza da mem, comencer net cool cecciuses spezil. 30 francs ante il jackpot, nus giovains in var 7 minuts.

0: Daft Punk e Pharrell Williams con Get Lucky.
1: C'è Chausses.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Ma allora guardate se c'è qualcosa di voi is la fortuna o il fortuno del dì. Nus giovans conquistras cevazins.
3: La chausa consiste de parts essenziales. La chausa è part de nos mincedì. La chausa è gratuita.
0: E tu hai la domanda, c'è trovato sos mince di cides gratuit? Non dopo gers in questo mondo, ma questa una roba è gratuita. 0820-2530 il numero di telefono per partecipare. Ein til jackpot vince nos 30 francs. Nutze già la chance per ci partire da me. Gio vince il cicciuses speziale per il campionato mondiale di Bella P. 0820-2530 il primo telefono sclinge. Erte Natalia, buon dì, c'è il telefono?
4: Bien dì, che tu da Surain.
0: Buon dì.
4: Forza la casetta, 20 minuti, era gratuita in gara.
0: La casetta da 20 minuti. Era gratuita e semplicemente gratuita o senza online. Mettai sulla lista, tu animelde, non cercai. Grazie per il telefono, bel dì.
4: Ciao.
0: Nos provains con la seconda proposta. RTR, Gio Cicciosos, buon dì.
5: Bien dì, che ho un film di Surai.
0: Allegra.
5: Io provo col discorso.
0: Il discorso, clear, almeno sponci discorso gratuito. Eh? Il discorso, parts essenziales, trovains a mince dì. Ed è gratuito, ma il discorso non cerciains in erna. Grazie per il telefono, bel dì, addio. Dimena, le due candidate di Surain vanno a udire, ci vesse erin c'è gente a provare, non lo c'è, vanno a 5.30. E pira però di restare quiet, in quel caso. Lasciamo a uscire e a partire da me, io vanno allora con quel ciosotter, con in tutto fatto, otter giù.
1: C'è Chausses.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Hi, a partire da me, Giovanni, non si nempe il giù per il campionato mondiale di Belle P. Scudit, non si cerciamo una roba, ma ben un evenimento. Non si declarano erda ciò, con tre cevazzini, c'è ciò che potesse essere. E allora vai vus de telefonir e il premi è grandius. Mincin ci chatora ce ce nos cerchains guadagna 100 francs usci sul mem. Una banconota de 100 francs potrai allora trameter e alla fin del campionato mondiale de Bella P. Dopo allora ence un victor principale o una vittura principale a donna in PR ence da guadagnir un tricot ci des zotte scritt dels giuveders della nazionale svizzera. Also, is rende di mene dobel des partizipe lor a nos cecios speziell, per una potais guadagnir raps, ed alla fin veng lor ence trad la busce, ci ci guadagna erence un tricot. Tutque, lora a partir de mem, tor las reglas as raquinti lora de mem in cina votta.

Musica del 2009, Milo con Aio Technology. In 4 minuti, Isa les dish, filoince un classiker dal Sans 90. Quisco. Il Backstreet Boys con Quit Playing Games.

0: Las novitats da RTR.
1: Midada del clima, il maggio 2026 e globalmente sta il secondo maggio da più lanciate delle misurazioni. Ed è il finale della Coppa Stanley egualizzata Caroline nella serie contro Vegas. Qua in Dussels tema sotto le 10, al microfono Urs Müller, BNG. Il mais passai globalmente sta il secondo match dopo il commenzamento delle misurazioni, che ha comunicato Copernicus, il programma dell'UE per osservare la Terra. E l'intera Europa è da midada sandecce sta temperature sotto la media ad inunde da cialire le più intensive che ha insomma da uscire talon. Soprattutto per tutte le condizioni estreme saien la Francia, la Grande Bretagna, l'Irlanda ed il Portugal. Chi che compra un prodotto in l'Unione Europea che doa in l'avenir survenire il manuale de diever digital in stald in stampà, a quai ensa convenits representants del Parlament d'Europa e del Stadis Comembers. Per tociats fissen trant rauter Bayers Electrics, Velos Electrics e Barches da Sport. I doa identan vinevan esser possibil da pretender in manual stampà. Con la riforma vuol l'UE sparniar palpiri e semplificar l'accesso ad informazioni. Avant che le nuove regole pon entrare in vigor, stanno il Parlamento d'Europa e il Stadis Comembers dell'UE approvar questa convegna. A Mexico City en millis magistras e magistras sitz in via per demonstrar. Els han demonstrar per de pli paia e contra ina nova lege de rentes. Sco medias locales rapporten eines demonstrans erb local access al stadion dels Aztecs, nur quel geo da vertura dal campionati mundial da Balapé e da Maun. En pli eines demonstrans installa in champ de protesta in la capitala. La presidente del Mexico, Claudia Sheinbaum, ha detto che il geo vigna da verlieu sco planesà, malgrado questa protesta la magistraglia. Ed anche in una novità, il hockey singlaccio internazionale, NHL, è nel finale dels play-offs della Coppa Stanley e puspetto davvert. Il Carolina Hurricanes han gurignà la quarta partita contro il Vegas Golden Knights e qua ordai fra con 5-3. In la serie The Best of Seven stat jus pari dus a dus.
0: La meteo.
1: Oltre si grigie bletsch, il confine de Knives si sbassa localmente in 1012 meters. Il suo entrame si dati falsa sulle jives, quae surtutto nel sit. La temperatura maximale è tra 10 gradi in legna di nota e 14 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: Coverte de Knife in les vias als pass Alvra, Flüela e Giulia.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: Forse cervus vel genote stip giom. Che mi stir? Fessi, che nu fess qui, che feiciots. Tu te fa quel gios oter? O forse tu te una quel gios simil? Unci ho mi do il mister del luxus in una branche un po' più simple. Nins è rozza ciò conoscere un po' melder, qui nasce la rubrica della cucina. Dopo da dir co alle 10:15, già vi un bel mercoledì, al microfono Natalia Weber.

0: Buon vento!
1: Giovanotti ed Alfa con Buon Vento.
2: RTR Nossa Cugina.
1: E quist mais giainsus per quei al Cantun Luzerna süsur Kriens. Lo meinen empe de spö quist an, Marc Lechmann, al restaurant della Montagna d'Orschnai. El gastronom es crescia su a Trun, al lavoro differents an, sant in hotels, e allora punta su nia la possibilitet de mner quist restaurant de Montagna, ci sarà chiata al pedal Pilatus. E Sergio Guetsch, so in scontro con Marc Lechmann, e do volia savair scu comainso scien tipic di la della Wursterel.
3: Un tipic di della Wursterel che sentau pel giù al mercau, cu leaut che lavora quei di insieme con mai. Quei bodini als medems, io hai esce in pink pool, con un imper personas che vengono di da o, cacci coi drova, in Lincia avevamo una scelta tutina, in caffè a casa, sventa finale della snof per lavoro, perché c'è lì a scuola, c'è la lezza a scuola, e poi sventa una scelta del pastrane per il pan, che ho impostato il dia von, e lui aveva rimane insieme al layout, che veniva a lavorare, a lui insieme in sì, e lui c'è con caffè dati lui. Sil Platz de Lavour.
4: Marc Lechmann, ma no differenz hotels a Luzerna, si va da quella primavera, magna el il restaurant da Montagna d'Orschnai sur Kriens. Datigli un moment il qual è tipic per vostra lavoro ant il restaurant da Montagna?
3: Ah, ne mani se minche di integrauter. Yes. L'espitage di che i dà più bia surpreses che qualche dato moments tipics. Perché noi siamo halt prima via di dipendenza da Laura, e per l'altra siamo in Boschiba in Previ che venne venire. E è proprio piuttosto la sorpresa che il tipic che domina al momento.
4: C'è anche per sorpresa?
3: Lo stesso mi chiedo, se abbiamo Laura di specchio che venne in massa e altro, poi abbiamo sforzo che in quel momento abbiamo una grande altra occorrenza. Elle vigilanza diventa più pauca, e poi dati in dita plievia del draca, che in strada che in sei persone, e poi tutto in una vengono spiegata in un gruppo con una massa di out. E c'è chi data da mai in momenti non spiegati in omis due svarts, lessen di.
4: Scuoz organizzazion tale situazioni?
3: L'importante è che noi siamo vieti flexibili. E poi da qua va la grande parte degli employati che lavorano tra mai. Che lavora un po' fix, ma poi per l'ora, ed entra a scuola, sai, di reagare, vieti spert, sin sorprese. Vuol dire, in vedo chi sta in PD, che era previo, né chi sa ne fa, stedi, pi, baulo, finì, lì.
4: C'è un tipo ospitante, ma isce svos?
3: Ho scelto spesso di domandare al Horst, che mai, adesso se non ne rispondo come meglio. Ma l'indì, io sono. Also, scheue versi au, ma metz, son walti direct, mon bujen, o kode di vai bujen al contact direct, ku layout, a chance l'intek, sko kwa ki vengrat, so de leon go, a po schon vieti kommunikativ, lesse di. Isi pece schon, stias, sine scheine tege, contact ku turists, as e la base della kommunikazione, tot auter, ke stias, kwe contact, giu, el mercau, e si scortala ma in adine e son bia pi lo che pi personal in di adinza se vigini in l'auter pi cosa di forse pi cordial le si di che cochi giù il mercato se torro mi ci ton piuttosto in te anonim
4: ci enils giasts ci reventer vosotter senti il restaurant da Montagna
3: soprattutto in gada io locale Italia locale si abbonamento pinto che grand tot. Noi siamo drogliamne con son seniors che gaudan de dia vi andà drogliamne perché in tic più rossoival. Le findiamne da vanno se bia famiglias, giuventecna. All'uso è che noi siamo in vaia de velos ufficiale che va per noi spera so che vieti popolare la regione e che noi siamo in massa Holfs che vengono col velo per noi, e poi dati di quelli che vengono specifici, sì, per chi vuole venire per noi, e poi dati abbreviati che vanno semplicemente per so, è stata non da botteri, e c'è chi ha mai in qualche vast.
4: Tutto un po' ignoto, se nel ristorante da Montagna c'è il grand hotel, il marcea, il outfit, è oterci durante il lavorare in un grand hotel?
3: Laus della differenza massiva, una delle più grandi differenze è che l'hotel va giù in 11 donze, tipo gravata, con camicia alva, senza eccezioni, mi chiedi. Adossa va schon di più giù in Cieb.
1: Ed è la sainte bain uscea Marc Lechmann, anterior direttore d'hotel USMN e un ristorante de montagna su Sur Kriens. Tent parots? Lefne Civain, die Schurinze lore sur de la carte de menu e sur de d'une Spezialität, la quella o el er do inch un pitchen touch personel de l'Africa del Sud. Tune interessant. Bel, scho vos eis es er Lefne Civain, der cio zieveles dis in nossa compagnia.

cura che sport, tradizione natira s'inscontran di una festa tradizionale, l'ora alio la festa Grischun Glarunaisa da Loggia. Questa giada è il scons da scuola Simutan Alunz. Su andai la festa del 13 de Cercladur via il livestream da RTR o visitai-nos a nos stan alio. De pli infos chatais vus in rtr.ch/sport.

0: la val.
1: Gianni Cianette d'Oak Street con Ciel Bluff, precises de Gemez.
2: Il Challenge.
3: Presentata la Festa Federale da Tir. Das Cinch de Zercladur e fin il Cinch de Fanadur. gr2026.ch.
1: E noi restiamo in questa regione. In questa temperia a strada, da cui altri sono stati lavoratori, per tutti i creativi, voi potete sempre ir a scuotere i vostri motivi, vide differenti. Per esse, qui oggi siamo mezzo di 30 lune e di un quarto in les cinci. Più quieto e pacifico è quell'ora oggi a cuire in la biblioteca della città, la da cui darci prelezioni per i fans e siamo mezzo di les due e mezzo. Oggi vengono loro presentati i risultati dei lavoratori artistici del Teatro Giovan Grigion, qui a partire dalle 4 al Hohenbühlweg 4 a Cuira. Noi avessimo un sevamedì di storie e torte della casa storica Ander in Ocervin Dirnberger, meine Tresle Cesi racquinta le storie tirsque da quei bellezze torte da bontà. In event, fürs Lora Oz era in Ceplaniso un caffè rumänische la Saira, quel o le Aderdez, questa Saira alles Oz. E per finir, il teatro in Asenpartello, il teatro dell'Union de Teatro Sagon, presentò questa Saira antil Curcin Aspermont, la Saira alles Oz e mezz. Ed ens c'è il mensch de me ma l'ora già il prossimo caffè rumensch, quel l'ora a scuol anti l'hotel Bellaval, l'ens mezzdì alles disch.
2: Il Challenge.
3: Presentata la Festa Federale da Tir. Das Cinch de Zercladur en fin il Cinch de Fanadur. gr2026.ch

0: teater social a Vier, es nempe schon un po' in quel cio sotter cu in teater in sela.
1: Esser da Dora, la vus, sto pur ter più ferm, da Dora, perché c'è i des caneras, i des passlers, i des venti, i des no setto a c'è. E l'ora, naturel, ventiers els costumes, els müdaments, el stede la sfida.
0: Hai, la gruppa de teatro Valendausa Allegra, però da presentare il tocce per concludere, managgia Martin Faler.
1: Fer boom teatro populare es da dire la giusta liet, la giusta rolla.
0: E qui potrei solo ir a guardare se qui ha funzionato di Bruna Jungfrau zu Valendas. La presentazione a partire da questa sera sulla piazza di Vginencia. E appunto, questa sera forse mamma spontan, l'ora era il 11, 12 e 13, square lefneci vines 17, 18, 19 e 20 di giugno. La casa della sera, square il chiosco, l'ora è aperta a partire della sera, le 7 e mezza.

0: Las novitats da RTR.
1: Co-finanziar la 13ª renta de l'AVS, la conferenza di intermediazione propone una sliazione masciadada. E mi date dal clima il match 2026 e globalmente sta il secondo chat match da pilenciata dalle mesirazioni. Quando usa il tema sozza la sendisch al microfono di Urs Müller. Piangi. Il Parlament ne viene avanti bec per rinna co finanziar la 13ª renta dell'AVS, per cui propone la conferenza di intermediazione us d'augmentar tant la taglia sin la pli valur scuer las deductions de paia, quai han comunicial servez al Parlament. Concret, tuan las deductions de paia venir augmentades per 0,2 e la taglia sin la pli valur per 0,4 punts procentuals. Uscia la proposta della conferenza di intermediazione. Quella va us il Parlament, de maun decidil cussel das centuns en chausa, l'emna proxima lura il cussel nazional. La Svizzera è una delle pli importanti piattaforme per il commercio con materia prima. Tenor in rapport che indisch Instituzions de Perscutazione an fac, può ella giocare una rola centrale per riducir consequenzes nujaivles per l'ambiente e la società. Concern Svizzers ne saien già da dic bic plimo intermediaturs. Els finanziation projects de promozion se direschen raccoltes meinen per part ports, deposits u mines e fecien commerce cun produkts finanzials de materia prima. Sur Commerciant Svizzers vem marcedà passa 60% dal commerzi cun arom, aluminium ed acial, pli che la mesedat dal caffè e 39% dal liali brut. In l'agglomerazione della metropola sudafricana da Johannesburg en almain 12 persone venidas mazzadas darin se tem, 9 ulteriores persone sal venidas blessades, quae ha comunicia la polizia. Persunas armadas sain entradas cun forza in quartier de baracas ed aien comenza a setar enturn. Ils delinquents supponits saien anche in fugia, ils motivs al setemnas saien anche bicien conoscenz. Il mais passai globalmente sta il secondo chaut match de bil commencement de las misirazions, quae ha comunicia Copernicus il program de lui per observar la Terra. E l'entiro Europa è da midades andeces a temperaturas ot la media ad inunde da chalires las pli intensives che ha insomma da usceba o talon. Surtut patide las condiziuns extreme saien la Francia, la Grande Britannia, l'Irlanda ed il Portugal.
0: La meteo.
1: Oggi si grigia, bletsch, il confine de Naivs e sbassa localmente in 1012 meters. Il suente mesi dati fase sulle lives, quai surtutto nel sit. La temperatura maximale è tra 10 gradi in legge di nota e 14 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: Coverte de Naiv in les vias al spas Alvra, Furm e Giulia.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Las cifras sun incredibles. 48 squadras nazionales sun de la partida. 900 portretins de paninis es drova pel quadernin a plein. Ed il più bumerciò bigliet pel final costa $1,490. Heide Sclavare clè de cece di scuor del campione di mondil de Bella Pequistan. E la direzione è di mince che sclera ad una più grande ad una più commerciale. E da più della fascinazione de Bella Pe, tocque usi in questa mezz'ora per vus al microfono Natalia Weber.

0: Les Sugar Babes holding the hand. She's oda championeri mondial de bella pe e la fascinazione ci toccia tirs. Lura ens mente ein secret tuts avent, vaira qualcosa simil.
1: Für Deutschland! Linksschuss von Rahn! Schäfer hat die Flanke da innen geschlagen! Schäfer hat sich gegen Bocic durchgesetzt! 3:2 für Deutschland! 5 Minuten vor dem Spielende! Halten Sie mich für verrückt! Halten Sie mich für übergeschnappt! Ich glaube, auch Fußballleien sollten ein Herz haben, sollten sich an der Begeisterung.
2: Qui era il commentatore durante il finale del campionato mondiale 1954 dentro l'Ungheria, la terra tudestia, che l'Ungheria era il gran favorito in quel finale, che del reminente venuto da Berna, il Wankdorf, a questo leggendario, quel commentare del commentatore tudestia, con la terra tudestia, con un trois d'usle fin finale, quel finale, e con mince tudestia, in conosce quel turno di fecce bea persone che hanno fatto il balapè.
0: Ah, e qui dice Giancarlo Candinas, nostro direttore di sport e passionato di Bella P. Il campionato mondiale di Bella P però bgerde più appunto B fascinazione. È una fiera enorme, più grande che i Giochi Olimpici o fatta più grande che il Super Bowl americano. Tenor experts aspetta la FIFA un smerch da 30 miliardi di dollari. Ma quant grande e quant più grande comporta qui in sua mente?
2: Den ormai si sono da memia. Tocken un era in campionato mondiale con 32 nazioni, che era in buona grandezza. Ti aveva nazioni da mince continenti, ti aveva dell'Africa, dell'Asia, Europa, America. Ti aveva magari tutti in un exot, che era delle partite. Forse in Egal Togo, in Egal l'Angola, in Egal Bolivia. Che era proprio interessante, magari di avere 9 nazioni. Adesso sei 48 nazioni e ti vedi semplicemente la qualità di quelle equipe che scordano me a quel dio che hanno avuto il campionato mondiale. 48 nazioni per il campionato mondiale. E me mi piace insomma molto il sport. Tanto non si vuole davanti alla FIFA. I responsabili sono di più giugni, di più nazioni, molto di più danesi. E quindi il don che questo è il focus è buono di spet più il balapè.
3: Els raps, la finanziazion e tots els aspects que venien con quai son una de ce la varte era mo la situacion politica. L'on 2018, curc el campionat es nus urdat als Stadis Units, a Canada e a Mexico, dir el monta mo tot un otro. Ce observes tu? Co ven valutada l'influenza de la situacion politica sul campionati?
2: E naturalmente son immens. Nite as in presidente della FIFA, Gianni Infantino, che les fa fece bea danese, lo asti del celavarta se in presidente americano, in Donald Trump, che oie fece la medema lingua di insvesa e sco quelle due persone sco in proven de fa tot pi grondo rond quel campionato mondiale. Djebo scia tira in sbai, Djebo forse da tira in ega, che in sfazzi ce faliu, in sente schon quella influenza, in sente l'influenza che fece bea persone van bu am Real Campionato Mondiale, quel che è da fare con i prezzi di biglietti che sono enormi, quel che è da fare con la FIFA, con Gianni Infantino o con Donald Trump, also quei fece stretti collegiati, quella intera causa, alle bea persone che van bu, per esempio, al Stati Uniti, per vedere la situazione politica che ho con il suo presidente, detios fece analitik de moje wart sei halt poppi dus narzisst se kenkel alle teste se di qui Gianni Infantino tele FIFA ni Donald Trump el Stati Uniti allo se altres jahres ni al Mexico al situation politica ebo schi si dir in Saudi Arabia da causes de cartels de drogas de vos temps che qua schon in influenza si dir negativa sin quei campionati mondiali.
0: Ah, della partita allora vuole Giovedres per 900 portatins da Panini, tutto in tutto appunto Giovedres da scudit 48 nazioni. Se tu arrivi allora a tempo per Giovedres, è una. L'altra è però naturalmente la parte dei fans, dei differenti paesi, dopo un impetto tenore, è fans, ci non per niente da essere o se propri giovigiosi. E dopo di quals, dopo allora ci è vince per voi.

0: Beatrice Egli, mein Herz. Il campionato mondiale de Belle Epée comincia da me, ma è il più grande campionato di ciò me do. 48 squadre nazionali sono della partita, 28 di quelle sono del sud globale e 12 hanno un accesso ristretto alle Stati Uniti. L'Iran e il Senegal pem ir a giuver, ma i fans quali sono da restare accesa? Quei qualcosa ci non è in cemedo.
1: Na, quei propri mai da un il mainz bocchio. Se vese ci inspettate vi da certe nazioni che hanno campionato mondiale in Congo, in una terra fece paupra, Haiti, in una terra fece paupra. Allù, vans e la roit a mira, per esempio, prezzi di biglietti per quels giugs. Quei neanche possibile che persone di quella tiara vengano insomma in annals di Nesperi e se vengono mai in giù di quel campionato mondiale, cioè di quel Canada, gli Stati Uniti, né il Messico. Io semplicemente faccio via cause che datano un sentimento un po' curioso con quel campionato mondiale a cui è definitivamente in don.
0: Hai, tutt'una, io vo gli stessi loro per Belle Epée e noi svizzers essens er della partita e ricevo l'anza savare del nostro esperto Giancarlo Candinas. Quanto lo incivo qui?
1: È importante che dati una euforia, è importante che insieme che i sai fece lunch per la nazionale svizzera. La nazionale svizzera deve poi avere ons, also fece ferme prestazioni. Els daten immens constant, vengono permanent a quel turniers grands, permanent in una ronda vina vonne, io chiavo il finale quasi venivo la regla. Els deve ons, due gare per fin tungi per il quartfinale dei campionati d'Europa, non che hanno due gare spiarsi nella lotta dei penalti, in una gara contro la Spagna, in una gara contro l'Inghilterra, con due sons, a due quei campionati mondiali, nici in giacca da titoli del campione mondiale, forse me mi abbia per vedere Priez, trovi in TikTok di Stoi Sito, di trovi il Klitsch, che forse una buona sorpresa, jetzt forse una sensazione sans Shondi. Dentro la nazionale svizzera è un'equipa ferma che viene longe ed è un schon in quartfinale realistico a ce non è schon un scelto in Senegal in quartfinale se non è possibile di venire al mezzfinale allora di venire al finale per quelli al bivi del sport in Sassemia in sa dice che realistico la fin finale venire al bia e tutto altro che quel kind traccia.
0: In quel caso insomma Giants ci so ci basta forse per un risultato incredibile. Fascinazione Belle Epée 2.0. Se vous avessez gusto di dire anche di più della fascinazione di Belle Epée, di un clic su rtr.ch o su play rtr, lasciate la nostra Marella la più attuale.

0: LP con Lost on You, das ist ein Gemäß, und ich ziehe hier den Nov und das aus Ossen, der Durs Müller.
1: Il Parlament ne viene avanti pitch per in co-finanziare la tredici avlarente dell'AVS, per cui propone la conferenza di intermediazione us documentar tanto la taglia sin la pliva l'urscuer las deduzions da paia, quai han comunicato il servizio dal Parlament. La Svizzera è una delle più importanti piattaforme per il commercio con materia prima. Tenore in rapporto potesse ella giocare una rola centrale per ridurre conseguenze nocive in l'ambiente e la società. Il mais passai globalmente sta il secondo automatico da il commenzamento delle misurazioni che ha comunicato Copernicus, il programma dell'UE per osservare la Terra. E l'intera Europa è da inonda da cialire con temperature da record.
2: La meteo.
0: Le temperature da record non sono queste, non si giurisce mai, è grigio e bleccio, il confine di neve sbassa da fatta locale meno su 1900 metri. El sieva mezzi do quell'ora fase sulla Lives qua in postut Giol Sud. La temperatura maximale è l'ora 30 gradi in Engedinote e 14 gradi in regione da Cuira. Da mem do quin masdul de nuvles e solal quater var 19 gradi a Cuira.
2: Vias e traffic.
0: E per cui sono ercuvierte le vias del Pass d'Alvra, Forn e Giulia.

Pink con What About Us in 3 minuti e 40 dudas. E l'ora oggi non fa proprio una quaida di dirore, di pensare insomma vide la stet. E semplicemente già buduci un po' sentiments d'utuan. Ma c'è ci giuro contro quei c'è già effetto di una gugend e si riguardir c'è ci vus vais già tramis per bels moments del mais. Mince mais cercians nus la più bella fotografia, vus es potais participare durante tutto il mais contramettere vostre fotografie e quales pubblicians nus l'ora online e las palora di una ir a guardir c'è bellezza mons c'è nus vains in sé. E là es veis erder ciò le bell'ora. Vus veis già tramis u belles fotografie de bell'ora, de vaces, de montagnes, prosplein flurs, gerem, leis, peixes e cems, un po' in de tuat. E mince tenc, si deso schon di grise blec, fa quei simplemente bain de clickertris in otta quelles fotografie. E forse ergiste inoltrer svesse una delle fotografie e donempe mince mais er de guadagnir qualciosa. rtr.ch, scrollare un po' più in giù e loro accettare

0: Matteo con Midada. E Midada is ergiste il Gischavazzino. Una Midada da que usa co al microfono. Anna Selina Quinter surpiglia l'ora per il magazzino da mezzdì. Ed è tu allora da ciulas, 12 mezz per le gratulazioni. Mio nome Natalia Weber. Buon appetit e fin più tard.
1: I told her everything, kept no secrets. She saw my strengths, told her my weakness. We were invisible in the city lights, but I never

0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: Pliras vies meinen aroma dins gie, a magari trovi ai pliras vies per venire la fine mira, a scheia eisi esci va per la finanziazione della AVS, della tredijavla renta. Chi che vuol fare commerci con materia prima, let's prend più probabil e la vaia sulla Svizzera che va la parasco in delle più importanti piattaforme. Da sovgiain, duen e pliras vies fa pli attractiv la beseldia, a scia duessens el futur sper i a messa SV fa yoga, fa seres de kino, niter meia.
2: Di resto il patrat che la baseldia cristiana ha, il patrat de cuminonza. Nus l'insemblanza ve viver cuminonza sin duas mani.
1: Con quella idea di una trasformazione della Baselgia è sedata, o di Zuska o Trinus Pitart. Al microfono è Anna Selina Quinter in Vimezdi. In finanziazione simpliras vaias due si dà per la tredijavla renta della AVS. Quei propone la conferenza di intermediazione, a scei vegna il modello proponius del Cusei del Stanz a se mettere tras. Als details a Fabia Caduff.
3: Per cecia Cusail nazionale e Cusail dels Stadis non sono nudes de per una co-finanziare la tredijavla renta d'AVS aia dat questa bonura la conferenza di intermediazione. Una delegazione da comembres e comembres delles commissions responsables in ciosa dels duas cusals sun sezadas in sembel ed an mis in sembel una proposta. Is an decis per un model cis basa sulla proposta cel cusal dels stadis preferisce. Una finanziazione sur l'imposta da plü valur in combinazione cun dozar l'import ci ven tred gio delles peies. Il cusal nazional ves voglio suletta manch una finanziazione sur l'imposta da plü valur. La proposta della conferenza d'intermediazione va usa ainti ils cusals. Daman decida il cusal del stadis in ciosa e prosmeivna al cusal nazional. Böt füs de vair una soluzione per la fin della session.
1: An unsere Stein gist ein Schweizer. Letzte Wahl ist eine der importantesten Plattformen für Kommerz und Materie prima, das Novitats von Erwin Kaduff.
4: Tenor in Report, che indische Institutions de Perscrutazione an Fatsch posse la Schweizer giugare in Rolle zentrale per reduzir Konsequenzes nojaivles per Ambiente e Societat. Konzerns Schweizers na seien ja da dich bich plimo Intermediaturs. Els finanzieschen Projekts de Promotion se gireschen Raccoltes meinen per part Ports, Deposits und Mines e fecen Commerzi cum Produkts Finanzials da Materia Prima. Sur Commerzians Schweizers wenn negozia passa 60% dal Commerzi cun Arom, Aluminium ed Acial, pli che la mesedat dal Caffè e 39% da Lieli Krif. En il Centun Zangail nadu ein Magistres Bec da Stjar Purtar Fazielz da Ciao. Il Parlament Centunal ha approvato una mozione de pliras partides, usto la Regenza Centunala e lavorare in adattazione della legge. L'on passà erano genitori sedustati contro l'engagamento di una giufna magistra che voleva instruire con faziel da ciao in la scuola d'Eschenbach. La finale era la scuola se decidì de becce engagare la magistra. Chi che compra un prodotto in l'Unione Europea deve survenire in l'avenir in manual de diaver digital in stile din stampa. Uscia in sa conveniz representants del Parlamento d'Europa e dal Stadis co-members. I due dentante esser possibile vinavant da pretender in manual stampa. Con la reforma veglia lui spargnar palpiri e simplificar l'accesso ad informazions. Avant che le nuove regole possono entrare in vigore, stanno il Parlamento d'Europa ed il Stadis co-members dell'UE a provare la convegna. Greves excess a Belfast in l'Irlanda dal Nord. La ragione in video che musa chi nom sudanese attaccia in autorum con in conte e blessa quel greve main. Sine qua empliris cent persunas per part mascrades seradunades per demonstrar contra migrantes e migrants. Elles han da fieu a plirs vehicles e per fine chases d'abitar, ort las qualas plirs persunas han stui venir spendrades. La chefa de la regenza de l'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill, ha condannato els excess e discurida mancanza de coraggi. Rassism en provas de far tema e violenza saien adina faus, ha ella scritto in ex. En l'agglomerazione della metropola sudafricana Johannesburg a non in conoscenza a Tachayer s'era tardi in abitati da baracca se cominciò a saietare intorno. Almeno 12 persone sono morte e 9 blessate. Il delinquenti saien anche la fuga. Il motivo per il saietim non conosce in Zang Pech.
0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Un po' cultura specie anche per voi oggi mezzodì e il successo dove venisce più in archiv culturale.
5: Sono per svedici il successo scuval o in potenziale culturale enorme. Quello che noi proviamo è di deliberare, di fare accessibile, di mostrare, magari registrare l'indigenza per formare Londra in futuro per quella valle.
1: A Savdjoin, dove da un po' di più cultura e la baselgia, e là vogliono scaffizzare per il futuro.
2: Noi abbiamo un po' di baggage, da si intecnia a calore, ma anche vengono nuove finestre. Noi abbiamo una voce in sette, alle generazioni venienti, per in altri di avere la cominanza della baselgia.
1: A Savdjoin, essenza il futuro, se vi fa, per esempio, yoga, nimera, films in baselgia. A noi abbiamo fatto una visita in un museo che piuttosto poco in conoscenza, il Molin de Purla a Quera, nu che veniva più baul, produziu purla nera, per esempio, per munizion. Et è la guida che noi veniamo a stiamo compagnia fa veni forse usanzicis il gost, la guida Rene che vietzel, a vertescia, scoins digi un scis events, bo un prua o a casa.
6: No, quello non facesse a casa, perché alzo io va in codes, allo scrivoli gli autori, auch wenn es einfach klingt, versuche nicht selbst Schwarzpulver herzustellen. Du wärst nicht der Erste, der mit einer schwarzen Nase ans Himmelstor klopft.
1: Der Blieder wird kurz Themas und es ist 20.
0: La Meteo.
4: Oggi si per grande parte sur tracce di plova di Napuspe con sonte nel sit dal grigiun pon incidentant era quintar con fases da soleil. Il confine raif sa sbassa sin 2300 fin 1800 meters. En il sursees vegni 7 fin 11 grads, in la region da Quira maximal main 14 grads. Djevdja ai vin avant blers nivels, ma per part tatiera sur leil e di resta per gronda part sit. Il venerdì comincia anche con blers nivels che sa schlien dentante nel decurs del di, las fases da soleil vegnen pli lungas.
0: Vias e traffic.
4: Con neve si decuntarsi in las vies del Spas Giulia e Forn.
1: Mai se dir, ad imbien viadi. Dati en vosse region in archiv cultural. Se vos esses del success, lu bo, si meins aum bo. Quai due se mi da sin iniziativa de Giovanni Netzer alla Fundizion Origin ai planisau e archiv cultural el anterior hotel Pianta a Savognin. Toni Polterra reporta.
7: Ci Giovanni Netzer e la Fondazione Origin vien con l'idea di un archiv cultural fobbic proprio a sostar. Is de Vosons con la Villa Carisch a Riom, la Cia Alva e di Hotel Löwen a Smolenz e davant Kurt a Savognin con il Hotel Piz Michel e Pianta e niesen zemen blers documents historics. E duscheia è sto clear, scusins les ir nizigir las localitats di Hotel Pianta.
5: Nos quintain da erigir in archiv cultural in den Kesmekers, a siva propa da fare expositions. La chades esser averta, per minci inci passa ad agost da sfundrare in den l'istorgia della chaia di Spiantas.
7: Anche però pir in idea, in intent, la finanzazione o pir gist ancet. Ossa in so tres on speda per concretizar avant ci biec vin propo compro della fondazione. Ci dovrà insomma in archiv cultural usce Giovanni Netzer o siamo so a degna pific iz de vosons.
5: Noi abbiamo fatto una prima esperienza in Smolensk con l'hotel che ci aveva cant, documenti, vils, preziux ci dava in tenche le smiraglie a Vagnervilo ci dovrà lì per archivare, per rendere accessibili questi documenti. Conta le piante, vince che tu anche in una situazione somigliante, che vuol dire che le planete urgenti ci detengono in il grigium centrale, in una possibilità di conservare documenti importanti.
7: C'è anche un non archiv culturale in Zursese può forse farlo so star. Savens però e che mossa in Cid Zurich Confins de la Val Or dipende di una iniziativa politica ni den engagement de singulas persones.
5: I son persuadici in Zursese a scuval o in potenzial cultural enorme. A che ci nos proagn è da deliberar che al da far che l'accessibile da musare magari registes indigens per formare Londra in futuro, perché la Val non sarà una scuola in tembleri destinazioni delle montagne da sviluppare in futuro, perché ci che ci va a posare in fine nostra non sarà forse più a funzionare in mai giorni.
7: Ne dici con altri spleti, con conoscere la storia e le storie da singole istituzioni e famiglie o in una regione in una base più presente, ma anche più futuro. Perché il sei usci importante da insomma avere un archiv culturale.
1: La Baselgia cattolica da Savigione viene restaurata. Quaituna forse scozzicei pulit, normal e in primo momento quella sanazione è denton palver. Ina sinina moda a maniera bo aschi usitada. Al presidente della Commissione della Restaurazione, Armin Specha, ha fatto in plan che les transformare la Baselgia en in liuk per de pli che messa. Nomnade mein en in liuk de Sintupada, nukin sa, per esempio, fa series de film, in liuk nuka Afon Sam Fater Miles, ad in liuk nuki due ewe platz, per esempio, per uras de yoga. Lara Kacin ha cinciato di fare quella midada con il presidente della ristorazione.
8: Armin Specha, se tutto va in plan, lo vengo a gliete ed essere possibile di fare yoga, né di organizzare una serie di film e la baselia di Sevgiain. Come hai venuto qua?
2: Io ho fatto la domanda con Radoni non di sorprendere il presidio di quella commissione della ristorazione baselia. Io ho messo insieme con i miei camerati e camerati e noi siamo scelti di finire una visione. Noi siamo bossati in bagaggio, da si in tecnica di calore, ma anche venire in nuove finestre. Noi siamo una voce in sezzi, cioè alle generazioni venienti, per in altri di avere la cominanza della Baselgia.
8: Come è quel progetto concreto? Cioè venire bagaggio e altri del bagaggio?
2: Quindi svegliene in Baselgia, ti mi resano di un'avanza gli altari, le usce bene la parte cristiana, le usce bene la parte da messa. Noi svegliamo scosti se meines, mi resano conto la lauce, le ho dato in scuola la parte più profana, le ho quintenze fine in a preit, che ti sa forse c'è in film in a sera, le ho due essere forse in concert, che le ho bopli davon, che le ho in amiez. Nus quintenze mettere in plinceo da len, che sa è stato un pleo, ne fa yoga, ne fa c'è col zafons, ne di resto il patrat che la baselgi cristiana ha, il patrat da cuminonza. Nus l'insemblenza ve viver cuminonza in due modi.
8: In dieve di cominanza, qui va più l'interesse di tutti. Come si guarda qua?
2: Noi siamo fatti in lavoratorio in Vishnevka, che noi siamo rauti da vei, in taglia tra l'antica popolazione. Noi siamo il scolastro, noi siamo rappresentati il cormice d'au, che è un'enorme importante parte della nostra Vishnevka. Noi siamo la gioventù, che si gira, che è parte della vita cristiana per noi. A quella sera, quando siamo stati provati a lavorare, ci si avesse l'essere con i niv, basendo da cominanza a questa non c'è bi crece non sto se senza sta sostai tutto ciò che viene uo da c'è energia c'è plegge che qua ha dau da forma quei bagaggi in tecnica
8: quel progetto costa 1,7 milioni quale popolazione reagiamo sin qua
2: non se senza sostai la popolazione ha senza la fidanza è nus, nus naturalmente musau in plan da finanziazione relativ serius. La popolazione ha quasi un anno in dietro quei credite, nitro quella somma finale. Iei aul, nis ins patratia, kins faus quente ferin dus ons, cioè quei pauca sufficientes, che fanno più probabile in la svelta di 1,7 milioni in cuore tempo. Io credo chi trova e fece bia fidanza della gliaude in usa, ma non sono niente quella.
8: Aber trovi quei vere mein?
2: Sins patratche vi non trovi, cioè, quei plats che nus figien è in plats de cominanza, also questo è sens in una parte, quei che nus figien, è sens forse fa in una halla, nien in una garage, aber quei spazi sci bialz, nien in una baselge sens c'è bi, per quei credi uge e trova che nus scafin possevla dats per quella cominanza profana che altre leut sassen tu paleu a fatz c'è nie, fin die ver nie, quei vuol dir l'investizion da din come si at milions ven tot in una schlargada al die ver, quei è per me fece positiv.
1: Asche Armin Spesche, president della commission della restaurazione della baselge de Savgioin, Suenter Kels anzerunio jis verde della popolazione per il credit e della tira de monuments aisiplinisau den Cioiver a Baghia a restaurar lu lauteron a quei Suenter Pasches. Esse di Alpi un conoscent museum non un conoscent. A scia titulesce si meint indels responsables al Mulin de Purla a Quera. Al liuc nu chi veniva tocken al 1976 on produziu Purla Nera la base, per exempel, de munizion. A quei liuc ei oz in museum che mo aviarts durant guides. Quelles chun tocken sis gades adon qui dat guides vegn al Mulin e reactivaus extra pels hospes. Elias Zuzeos e staus per nus e dina de quelles guides.
9: In chuns chans bublen, un chukel fa las rundes in una saif e tanter grans böschts es zoppon in perchasines modestes sün la real del Mulin de Polvere a Cuera. Grev d'imaginar che qua niven pü bord prodots 600 kills Polvere naire al di. La base per munizion, explosiv e feu artificial. Treis de las chasines stan a lung il Mühlebach, il nom tradisch la funcziun. Laua ponir incia na lada tras las chasines, in gio ci spete minceada un mulin d'aua. René Caviezel, futur guide del mulin, fa la controlla della roda d'aua avanc una gruppa de pensionadas e pensionats arriva su un visita. Il controlla cia
10: tot che la sala sei in antires, sei in eintendretsch, anche la roda, perché scegna che roda or, scegna in un problema, che la ciappa eins giù mezzo, da loro sfracciano insieme l'antire roda.
9: Tot ven or della forza da questa roda?
10: Tot, perché forza elettrica, da vil de letz time kobec, perché ci aveva un tema, ci scite strubes, la maneccia di lechcialter, ci dati in una sbrenzla,
9: e di una sbrinzla, ves bastu per una catastrofe. Per evitare accidenti, ci deve la brancia da polvere nera d'una d'arce, deve più le misure di protezione. In giù elettricità, be dovrar materiali ci non fanno sbrinzle, e regolarmente nuove bischmente per gli impiegati. La polvere esplosiva resteva in pelle textilie. Il strict comando fumar vale fin oz.
10: Avant circa 3 mesi, vanno puzzeggiare tutto, che la sadella ci va messa insieme, era alzo il manco mezzo chilo polvere, ci vede ple. Ci arriva degna puspe insieme il polvere, perché gli è il che degna strancio comandò.
9: René Caviezel è da spebundante un anno in pensione e surpiglia la successione da Gaudenz Schmidt, che als ultims vainciòns fatles guides tras il Mulin de Polvere. Oz fa l'ultima guida. L'om de bot 90 anos amo conosciu als ultims pulvermüllers. Uscegni ven nomnats ils impiegats del Mulin, ci han lavorà qua fin il 1976. Malgrassi età, sto el bedar un per clocks precis culos giur e fixescia sotto observazione de se successur René Caviezel in cina salas della roda de Lain, avancia l'aua cor atras.
11: Das langt, wenn man das nur ein bisschen reinklopft.
12: Ja. Sobald es natürlich Wasser dran hat, will es auf, nicht? Und das kann nichts mehr passieren. Nicht? Aber man muss einfach die Keile nachziehen. Da
11: haben wir eine singuläre Lektion. Ci si può imprendere, das Herr Schmidt.
10: Elfo, che ci dei schon. Ci date denen, ci c'è da imprendere, per spenofe tirs. Aber, also, il principale, letzte war ja schon ein, letzte Eier.
9: E par del principal fa il Rezept della polvere naira. 75% salpeter, 10% sulper e 15% carbun. In un primo passo ne vengono le componenti maggiore entro il mulin.
10: Il vero è somigliante con il mulin per far fregna. Noi vengono le rode da mole, vengono il tocco sotto, la scinomnata vanna. Le rode sono in 5 tonne. E quello mi sa in tuscia, ci le becci metallo e metallo, perché il che fisce sono privilegi, ci desse loro una sbrenzla a tutto ardesse giù.
9: La polvere nera o del mulin è l'ora arrivata in una pressa e più tardi in una macchina ci fa colline rotonde di differenti diametri. In un ultimo passo tornivano le scuole, grazie a granit, la liugiur grigia ci protegge dall'umid. Per il diametro vale per esempio per un schlupet, più grobo la polvere, più svelto l'impiz e più svelto il tun e la ciona. Per mosare il mulin in funzione, preparano gli uomini che fanno le guide volontarie una dimostrazione, per cui viene l'acqua sviata tra il mulin.
11: E allora funziona, cosa ci tocca?
13: Vai.
11: A questo è fuori, per controllare.
13: Controllare, quando svelto il gol.
9: Var 400 litri d'acqua pro secondo mettono in movimento la roda e la in blech squitta. Se in distanza sura, pilen in 5 ore l'urnatels in modus orizzontale fan fotografie. Colea e la stanza da spera mettono in movimento le rode gigantesche del mulin da passa 150 tons. Un tun, non c'è qui, ci sto a giuzzare le uraglie. In Cinziasts, la grande parte fin già cevese gris e da parati d'udida, hanno fatto un connex personale col mulin, scottonio fezza domat.
14: I tat a lavorare qua, a quel mava da vende domat a cuire con velo, stava lì, a lavorare al perciò in Francia e gi. A sventre in mio fetter, al suo fede, e lì vi è la lavorare. Alla sisa, ne sono in cima, tocca la sera alla sisa, giovane.
9: Davanti al Mulin, ringrazio a Gaudenz Schmidt per l'attenzione.
12: Danke Ihnen vielmal.
9: Come os per sia derniera, non pare il guida partente, ma si muove però grad per il successor.
12: Bin natürlich sehr froh, dass ich einen guten Nachfolger habe. Es steht niemand da, da zum Kommen. Es war eine schöne Zeit, wo ich da das machen konnte. Ich muss sagen, wenn das so weitergeht, dann haben wir eine Institution können retten für die Kur.
9: Il successor René Caviezel s'allegra sulla nuova sfida, discorre però fin già di un futuro incerto. E sai un dei ultimi stati indirizzi funzionali in Europa e del manplan volontari che organizzano la gestione del museo mia, simile col mulin, ad una più veglia.
1: Elias Tuzeos ha visitato il Mulin de Purla a Quera del reminent Indels de Vos, Mulins de Purla Nera, che è un attivo all'Europa e la vicinanza di Losanna. La Purla Nera di quei Mulin viene e on esportata, si in Tirmun. Come si sta per Rotz del magazzino di Mezzdì, Erwin Cadova preparò e presentò vus le novità. Giancarlo Candina si sta responsabile per i contenuti. Mio nome è Anna-Selina Quinter. A quel magazzino dati per vus editet la sin rtr.ch ni sin play rtr. Allau am fleis insomma de pli detail scordine ter tot nos contenuti. A cau continuesci lu della mesa con l'ura de gratulazioni. Oggi con Natalia Weber in Biso Intermezzi.

0: las gratulaziuns.
1: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Toto o no via si les dudes e mezz. Id es temper las gratulaziuns da RTR ils desch da giun al microfon Natalia Weber. E nos purains gratulier scuprüm al Isidor Casanova de Lumbrain. El festaggia si ocentivel anniversari, ils gratulans em scrit. Nos gratulain sintiu ocentavel anniversari. Je vijain vinavon bia sanedat, contentientia e bias moments le graivels. Salits da tia donna Giuseppina, tia figlia Cornelia con Enrico, tia figlia Erna con Martin e Ladina e tia figlia Primus con Claudia, Fabia, Linus e Matilda. Musical meins podeins gratulier al Isidor Casanova con la triada e la canzone Il Toni da strada.

La triada con il Toni de Strada per Isidor Casanova de Lumbrain ci festeggia sia ottantivel anniversari. Per la Barla Schmid in casa San Giuseppe Compadials ho quedo due gratulazioni per sia ottantacinquivel. La prima è questa qua. Cara mumma e sira, sintu ottantacinquivel di da nascenza gratulainus a ti de cor. Nus giavischein a ti buona sanedat, bia, bials e le greivels moments e vina von in bien temps e la casa San Giuseppe, nua cae ving mirau a scia bain de tai. E allora ho la squadra della casa San Giuseppe Erinche scritto una gratulazione. Nostra giubilare da Trun fa bugien parte delle attività in casa, ma gauda era sia biala combra. Preziada barla, sin vies natalezzi gratulainus da cor e giavigain in bidi da fiasta. Tut bien ed anc bia bials moments da compagnia e nies miez. Cordial salits de concussedentes e concussedents, tutto il personal e la maina casa. E per Barla Schmidt, der Leinza l'ensemble de canto, con il cordafons Sumvic in Siamis.

0: L'ensemble de canto con il cor de Francis Sumvich in Siemi te lo per gratulir alla Barla Schmid in casa San Giuseppe Compadials ci festaggia sia 805 anniversari. La Maria Luisa Zenn de Santa Maria dera l'ora 8:00 la più svelta con regalir la cupina.
1: Io mi sento gratulare a mia piapia, Fabiana Zenta Santa Maria, la complice di Snowvons. Ciao Fabiana, io ti gratulisco, ti auguro tutto il buon, la fortuna, buona santa, e il piacere con te, mancherci tu a sosta giusta finio. Io spero che ti sei bene e hai, e tutto il buon.
0: E quando è nuova ansia, trova amici tenne la buon'ora er l'uno l'otter caffè da più, quel po' la Fabiana l'ora già bot baver or della tazza dat RTR, nos gratulains e giovigiains tutto il buon. In 4 minuti, isa quardens l'una, e ivr usa les lins de telefon per vossas gratulazions spontanas. Se vos esses gugien de gratulera qualcun, l'ora podais usa dir un telefon qui al 0800 20 25 30, ed un schna isa possibil de gratuler via WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Stephanie Heinzmann con Unbreakable e del telefon es usa il ser Vendelinka Jochen de Giuvaulte. Buonasera.
1: Buonasera Natalia.
0: In nuo pod eins tramitter gratulaziuns.
1: L'ultra mattina l'umbrein. Cari Gidò, cordiale gratulazione in tua conta. Io viso tuo bien, buona sanità. Stai vina mon scottiais. Ti posso sgidare la cornella in caffè. Tu bien. Saluti, Vendelin.
0: E quel saluto completanza con il cor viril Lunizia e la canzone del Signore. Grazie per il telefono, Sir Vendelin, e bel se ve mezzdì.
1: Smiglionta me in Italia, sta bene.
0: Grazie, Fitch, addio.
1: Addio.

0: 5 minuts cor viril l'umnezza la canzone del signor B per Isidor Casanova dall'Umbrain. El festaggia sia 800 anniversari a sormie gratulazioni del Vendelin Cajochen de Giuvaulta. E se vuoi essere ergo gente gratulera qualcun, allora potrai usare la chance con telefonare a noi o scrivere un WhatsApp e qui a oggi è fatta la Milena Soliva. Buonasera.
1: Io mi sgratulo a mio auc che è out 31.
0: E qui è il cordin che è alto. C'è già visto da tia barba, tia auc?
1: Io mi è stata storia e frate.
0: Lascian tutti insieme gratulare e quell'ora con musica tagliema Esteriore Brothers a mezzanotte e scrittore. Tadlanza fisch gugent pel cordin pel 35 evel. Grazie pel telefono, Milena, e belzeva mezzdì.
1: Anzi, grazie.

0: te.
1: Musica da bolle, buona luna, Estriore Brothers con A mezzanotte e qui Terlo per gratulare Sucastrisch al Cordin Casalte per sia 35 anniversari.

0: Pegasus con Better Man, idees precis luna al telefon es Hilda Czarner, ci vesgo gente gratulier. Buona sera, donna Hilda.
1: Buongiorno, Natalia. Io les gratulare ai miei biedi, i Niccolo Czarner da Dalvo Noi, vengono ben che si attont, a giudicare del tutti bien a buona sanadat, a depo spenirte la tata, e avevo piacere con quel vien. Le consumo levi un stern.
0: Esatto. Quella è la linea fisica del DJ Ötzi per Niccolò Czarner. Grazie per il telefono, donna Hilde. Belze va mezzodì.
1: Grazie.
0: Adiam.

0: Er seva 30 anni, ancia grandius. Tina Turner con Golden Eye. Idis, ossa er già era ciolun ed un quarti, non ho più do un giunas gratulazions, un giun non ho telefono, un giun non ho scritt, ossa ci disbencia da regalir ils bons del bon angelina e quals podainza ostra metter ad Isidor Casanova da Lumbrain. Gevisch buon divertiment e bger plagiar.
1: RTL, las gratulazions.
0: Ecco, continuiamo quell'ora con Gera Musica fin alle due, fin alle prossime novità. Musica non-stop. Mio nome è Natalia Weber, ci vediamo in Belzeve a mezzodì e noi siamo su Dins de Memderciu.
2: Il suente mezzodì da RTL.
1: Con sempre Belz. Scoverides. E hits.
2: Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

cura che sport, tradizione natira sin scontra in una festa tradizionale, l'ora aliau la festa grigiungla runaisa da Loggia. Questa giada è il scons da scuola Simo Tenalunz. Su andai la festa del 13 de Cercladur via il livestream da RTR o visitai-nos a Nostan Aliau. De pli infos chatais vus in rtr.ch/sport.

0: Las novitats da RTR.
1: En la vegliaritna de 92 ans, il politico e sociologo Jean Ziegler mort. E per finanziare la 13 anni la renta d'AVS, propone la commissione d'intermediazione in compromiss. Il e las duas, mio nom Erwin Kadov, benveni. Jean Ziegler è morto, come a sua famiglia conferma all'emettore della Svizzera francese RTS. Il sociologo e politico Ziegler aveva 92 anni. Con una interruzione di 4 anni, è stato dal 1967 fino al 99 nel Consiglio nazionale per il Canton Ginevra e la Partita Socialdemocratica. Plin avanti, Ziegler sta corrispondente speciale dell'ONU per il diritto sin nutriment. Con una combinazione tra una pli alta taglia sin pli valur e pli alte deduzioni da paia, due la 13 avla renta d'AVS venir finanziata. Uscia è la conferenza d'intermediazione della Chambras Federales convenida. Las deduzioni da paia propone ella d'aumentare per 0,2 punti percentuali e la taglia sin pli valur per 0,4%. La conferenza d'intermediazione ha stui venir in funzione per qualche las duas chombras nem beit venides perina. Us va la proposta da nova main in li parlament, da maun decide il Cusel dals Chantuns, lemna proxima lura il Cusel nazional. La Svizzera è una delle più importanti piattaforme per il commercio con materia prima. Tenor in rapporto che indici istituzioni di prescrutazione hanno fatto, possa ella giocare una ruola centrale per ridurre conseguenze nocive in l'ambiente e la società. Concerns Svizzers ne sain già da dic bec plimo intermediaturs. Ils finanzeschen projekts de promozion, se direschen raccoltes, meinen per part ports, deposits u mines e fecen commerci cum produkts finanzials de materia prima. Sur commercians Svizzers vegn marcada passa 60% del commerci cun arom, aluminium ed acial e pli che la besedat del caffè e 39% del ieli grif. Da fieu ad autos e chasas da lieut che ne s'en poda nagut e clama parolas sco da vent cun esters. Uscia ampliras 100 persunas per part mascradas randala la noce passada a Belfast in l'Irlanda dal nord ed eras a teme sgarjur. La ragion per randalar taluisa è in video che musse chi nom sudanais a tacia in autrum cun incunte e blessa quel greva main. La chef della regenza dell'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill, ha nominato il excess disgustus e discurrida mancanza di coraggio. Rassism, improvs da far tema e violenza saien a Dina Faus, ha ella scritto sin ex.
0: La meteo.
1: Oggi si per gronda part sur tracce di plova di una puspe, con zonte nel sit, dal grigion pon instantant era quintar con fases da soleil. Il confine de Naif si sbassa in 2.300 fin 1.800 metri. In il Sursees vegni 7 fin 11 gradi e in la regione da Quire maximalmente 14.
0: Vias e traffic.
1: Con Naif si raccontarsi in las vias dal spas Alvra, Bernina e Forn.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR, con sempre Verz, Hits e Scovridas. Musica non-stop.

0: Las novitats da RTR.
1: En la vegliaretgna da 92 ons è il politiker e sociologo Jean Ziegler mort. E per finanziare la 30 già la renta d'AVS propone la commissione di intermediazione in compromesso. Il era Strais, mio nome è Erwin Kadov, benvenuti. Jean Ziegler è morto, qui ha sia famiglia confermata alle metture della svizzera francese RTS. Il sociologo, politico ed autore Ziegler aveva 92 anni. Con un'interruzione di 4 anni, è stato dal 1967 fino al 1999 nel Consiglio nazionale per il Canton Ginevra e per la Partita Socialdemocratica. Plin avante Ziegler sta corrispondente speciale dell'ONU per il dretg sin nutriment. La Tierza ha scritto «Plirs Kudis sco di Schweiz West Weisser, das Imperium der Schande u der Hass auf den Westen». Con una combinazione tra una pli alta taglia sin pli valur e pli altas deduzioni da paia, due la 13 avla renta da AVS venir finanziata. Uscia è la conferenza di intermediazione della Chambra federale sa convenida. Le deduzioni da paia proponen ella elles da aumentare per 0,2 punti percentuali e la taglia sin pli valur per 0,4. La conferenza di intermediazione sta a venire in funzione per qualche le due chambres non vengono venite sperina. Ossa va la proposta di nuovo in il Parlamento. Domani decide il Consiglio dei Cantons, l'emna prossima il Consiglio nazionale. Negozianz online sco temu u schein na du ein bitch plipu da ergunchir prescriptions schwizeres. Il Consiglio nazionale ha accettato un'intervenzione che pretende regole più severe per tals purgiders. Oggi Ponquils offrir prodotti che non implesciano invece le pretensioni di sicurezza legale della Svizzera. Da fieu ad autos e chases degli aut che non si poden agut e clama parole sco da vent con esters. Uscia ampliras 100 personas per part mascrades randala la noce passada a Belfast in l'Irlanda dal Nord ed eras a temes garjur. La ragion per randalar ta Luisa è in video che musse chi nom sudanais a taccia in autrum con in conte e blessa quel greva main. La chef della reggenza dell'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill, ha nominato il excess disgustus e discurida mancanza di coraggio. Rassismo in proves da far tema e violenza saien adina faus, ha ella scritto in ex.
0: La meteo.
1: Da mauna e vin avant Blairs Nivels, magari chi date rasulegl e di resta per gronda part sic. Il venerdì comienza anche con Blairs Nivels che se schlian tentante nel decurs dal dì. Le fases da sulegl vignan pli lungas.
0: Vias e traffic.
1: Con mai vesi di quintars in la via dal pas dall'alvra.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suo entomesdì da RTR. Con scubrides, hits e sempre verz. Musica non-stop.

stützen.

Dios blick ad un tane la Grezia. Pinciani, dorme de speres.

0: Mes radio.
1: Mes radio.
0: Mia musica.
1: Mia musica.
0: RTR.

0: Las novitats dal RTR.
1: La Confederazione doa relevar datas davart Airbnb e Belinda Bencic manchenta ils dus turniers da preparazione sin pasch. Egli a las quattr, miu nom Erwin Kadof. Benvegni. La Confederazione doa relevar datas concernent chasas ed abitaziuns che vengan dadas a chains per court sur plataformas sco Airbnb, qua pretende il Consell Nazional. En l'intera Europa vegna rinfaccia a questas plataformas che las augmentien la mancanza d'abitaziuns. En Svizzera na detia dentant nagines datas che demussien quant grond ch'il problem saia. In una grande parte della Vart Burgaisa ed il Consiglio federale è stato contro questa intervenzione. Il ministro d'Economia Guy Parmelin ha detto che una nuova banca di dati sia deplazzata era in vista alla situazione finanziaria. La faccenda va usata nel Consiglio dei Cantons. Negozianz online sco temu u schein na do ein bitch pli puder guncir prescriptions svizzeres. Il Consiglio Nazionale ha accettato un'intervenzione che pretende regole più severe per tals purgiders. Oggi possono offrire prodotti che non implementano più le pretensioni di sicurezza legale in Svizzera. Jean Ziegler è morto, che ha sua famiglia confermata all'emettura della Svizzera francese RTS. Il sociologo, politico e redautore Ziegler aveva 92 anni. Con un'interruzione da 4 anni, è stato dal 1967 fin 99 in il Consiglio Nazionale per il Canton Ginevra e per la Partita Socialdemocratica. Plin avanti Ziegler sta corrispondente speciale dell'ONU per il dretto sin nutriment. La terza è scritto Plirs Codis sco di Schweiz West Weisser, das Imperium der Schande u der Hass auf den Westen. La migliore giocatrice di tennis svizzera Belinda Bencic manchenta ils dus turniers da preparazione sin pasch a Queens e Berlin. Scola numero in indisch della rangazione mondiale ha scritto in las media sociales dovria ella in si cruaus per vid una piccina blessura vid los radont. Bencic vuol esser fit per il commenzamento del turnier de Grand Slam a Wimbledon il 29 de Zirkladur. L'on passà aveva la contongilla il mezz final.
0: La meteo.
1: Da meuna e vinavant Blairs Nivels, ma magari chi dat era su lei e di resta per gronda part sic. Il venerdì comincia anche con Blairs Nivels che sa schlien den tanten il decurs dal dì. Le fases da su lei vengan pli lungas.
0: Vias e traffic.
1: Con nai vesi de quintar sin la via dal pass dall'alvra.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

0: La locha grischuna glarunesa vegn tec-a-tec pi da tier. La fin di amna es ia schilonsch sin radon 2100 meter sur mar en viginanza dalla staziun de montagna dalla pendiculara scuol ven begiau a preparau pel grondi. E ven quintau cun radon 3000 spectaturas ed spectaturs a quals volen se capesce bom ovese in spectacle els rings quals an e vom Assoit. Exakt per quella parte della fiasta ai Georgi Annett de Valsot responsables, Georg Luzzi a cinciau con el.
1: In gioci da gronze piccens events, in gioci vol una cugina, in gioci stonir organizà, la es Georgi Annett ingaggia. Quist tun in sitsch cun versin, ma ed es proprio sce. Georgi Annett, qui abita Valsot, festeggiesce quest'an ses 70 anniversari.
2: E ne surpigliess più. Però è una fatta fin già tante seade, si sono venuto a mandare e allora soprattutto io voglio fare le seade e ora sto a dire, ora sono pronto, tanto in avanti sono vero contento, però è una nu in mezzo a me, non sapevo effettivamente cosa c'è da fare, c'è c'è da fare preciso e da là non sto a dire, ora sono in avanti, ora fine ed è buono.
1: La lotta grigiungla runaisa alle scuole in 2100 metri sul mar, qua vuol dire i venti trasportati con la pendiculara.
2: La pendiculara si può dare in una cabina avanti un palette completo. E da là non è un movere buono, può dare un stergiare io, per la pendiculara io la tal stazione, e si mette in garage. E poi clamare loro da o manco a c'è dove, poi se clamare loro da desi estere mettono.
1: Radon 100 volontari stanno a disposizione per aiutare ora avanti e durante la correnza. Perché i volmasses l'organizzazione fa quindi con radon 3000 spettatori e spettaturs.
2: E ne postare 170 kills raclette. Con 150 kills malintera, non fanno il raclette con malintera. E... Le onges naia 1200 le onges brasadas e 1000 schnitzelbrot, schnitzelins e c'è anders meina decis de noi far, perché c'è anders es aduna in cert rischi.
1: Il rischi ci restan in avu es grand, per quai in giunz c'è anders. E naturalmente ven proer las bevrondas, aues, vin e biras ed otter pü. Tot sto arrivar finalmente sulla montagna. Duas grandes tendes e diverse stanze da mangiare baiver stanno a disposizione. Las notte de Georgi Annett son mice tante inquietas.
2: Se sdro agli ora la notte vai atras, ci c'è dovresa mo e d'ingiù c'è ves de d'essere, ma più o main sono crea pronta.
1: Usce pront c'è zure minciuna e minciun, c'atta al bun da mangiare baiver durante la lotta grigiungla runaisa su ot sur scuol.
0: Georg Luzzi ha reportau la fiascia de loccia grigiungla runesa a liuc la sonda a domenia, la domenia dati la loccia dels giuvens. A chavus leis è esser de la partida a saveis bo esser avon liuc, la sonda mtinus in nostra pagina rtr.ch in livestream. Tomperotz del Magazin, quel am Fleiss e sco a dines in rtr.ch. Giancarlo Candines ist aus responsables pels contents, Erwin Kadov pels novitats, a miu nom ei Anna-Selina Quinter. Adio rest l'on provus la proxima ura, neu que nos vein preparau en qual tema sportiv. Quecau ei Rosalia cun despecha. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ne biala. Mais c'est à ma sœur.

0: La Laura Pausini cu Dio canto veniu mes la sis. Mopli inega, dormi. Allo venins probabel stus pli spelles novas tot entorn al campionati mundial de balla poi o. A presser propi sincera, iei un pausch co si vessin die schon inciet. Sins merice che già tot marschau mo schon in quella fase de preparazion. Mo ter la nazionale Svizzera. Embolo ad efta, stau sur dis grand tema a perfin. Si arps an facentau la squadra nazionale. Que vignon dec interessant las proximes jamnes so entro quella fase de preparazion. Jetzt e mince cas. Merace che specia. Al microfon, Anneslina Quinter, ci vigil a vus ina biala, mez jamna, on quei de vos di avon chi valu propi direcziun campionadis mundials. Ad avon che nos me venu anco musica dati an ina comunicazion de traffic.
1: Vias e traffic.
0: La voia denter Tusauna Casti è interrotta a didat Nadine Jviamen. La regione in accident è in tunnel. Via Suisse raccomanda di sviar sur Tavau, con dic che quel cuozza è un po' inconoscente. Ma è sedir ad in bienviadi.
1: Danus per vus.
0: Con musica romancia da Saskia de Marmels con Mace Core.

0: Fols del Sport.
1: La Davosa Findiamna è in Romonci da Slovenia per la prima gara insomma ad un campionato europeo. Quel de Currer è la Montagna. A tornata è la gest con due medaglie. Una gara bronz ed una gara auch è la concorrenza del team. Florina Eichholzer.
2: Ma è stato un po' scuola insieme.
3: Già che ci non esamo, non è proprio realizzato. C'è ci dice. Capità.
1: In punto culminante della sua carriera sportiva, per la prima gara a Florina Eichholzer, che ha 43 anni, faccio corsi internazionali. E di resto, per le feci ferme prestazioni e in massa di quel dì che la presentava la Slovenia.
2: Ma belle, belle emozioni, impostite. Hai. E gli ha dato nuove amicizie, se sono conosciute buona, ciara, gli altri. Also, che è proprio stato bello, tutti sono cordiali, sinceri, proprio belli, cordiali, hai? Una bella alberanza ci resta di una, hai?
1: Poi ne finiamo tutto speciale, als ist auch per la donna del Cernetz, a Chavusleis Marella in Aktion, questa sera al Telesguard, Portretaula, Sportista, dati lo provus pitart, silereut, sinrtr.ch.

dat quei entir circus chi dat un entuon quei campionati mundial, ma c'es es propi con quella siarps, e quei gli è stato un tema. Speia real de trenament della nazionale svizzera dati plein siarps sunai per tudesch klapperschlangen, a quei allo emen auter quei calz an, ma es c'è i con buste din liuk a lauter et stai sco i a raggiment plenisau con velo ne venda launo che steven sur un oggi toccatel plaz per trenar. Ja, schon sil Mainz als Trainements in Gertiai Lustadt Speranza Nord Enterprise la nazionale Svizzera letzte Datlu ein Prim Duke la Sondra encounter al Qatar a schwus les forse wie in ein paar outre im Wester sind quel Campionati Mondiale de Ballo Paese sei recommendate stavit Londra et lacco tonus bitart la Marella.

0: Il di der RTL.
1: Il tema stil G, oz con Livia Caduff. Buonasera. Il sociologo, politiker ed autor Jean Ziegler è morto e la veledicina da 92 anni. Guai a sia famiglia confermau an versi le metur della svizzera franzosa RTS. Con una interruzione da 4 anni ha il socialdemocrat staus al Cusel Nazional pel canton Ginevra, quai del 1967 tocca nel 1999. In conoscenza è Ziegler venius il 1976 con siu codis eine Schweiz über jeden Verdacht erhaben. Leo Alrem Facciau als grands concerns schweizers da fa profits in donna cuost dels paupers. Con qualche il Cusel Nazionale ed il Cusel del Stanz eran buveni prima da vartla da monda co finanzia la tredijavla renta dell'AVS ai us la conferenza d'intermediazione sa facentada con quella da monda. Lezza propone una combinazione denter una pli alta taglia sin pli valetta e pli altas deduzions da paga. Us va la proposta da nova main el Parlament, la Giovge decida il Cusel del Stanz e l'autriamna il Cusel Nazional. La Svizzera è una delle pli importantes plataformas pil commerci con materia prima. Tenor in rapport che indis instituzions de perscrutazione an fac, sape la Svizzera giuga in rola centrala per reduzi las consequenzas nujaivlas si l'ambient e si la societat. Ils concerns Schweizer seggen bia da pli camo intermediaturs. Els finanziesci un projekt da promozion ni meinen per part e ports, deposits ni minas. Varga 60% del commerci con i rom, alumini e di cial ven negoziau sur commercians Schweizers, sco e pli che la mesedat del caffè e 39% di alicriu. A Zermatt tu hai da una nuova pista da skis per la Coppa Mondiale. Quai ha decidiu la radunanza comunale. Planisau a una nuova corsa rapida al Gornergrat e la regione da Zermatt. Per quai sto la pista esistente venire costruita. Vinavon ston radun o 1300 metri quadrati tu aul venir un cai. La prima corsa rapida è planisata il mars 2028. Donde mia wart ad ina biala sera.
2: Speranzos ben informai causinosses onde suente la suvesta de novitats il di a con quei pranz per quinta oz durant la cena ci chiedat tot de niev. Se c'hai chiedat un bo Ves forse de venir in di ai in archiv cultural el success. Ed exact de quello dinus ancau un pau de pli en cuort. Mio nome è Anna Celina Quinter. Ci vis la vus quartoriala en nostra compagnia ad ina biala mesiamna.
0: RTL. Danus per vus.

0: En pliras regiuns dati già in. Bodenton el success in archiv cultural. Mo quedo esse mi da sin iniziativa da Giovanni Netzer alla Fundazion Origin e planisau in archiv cultural e an triur hotel Pianta a Savognin. Toni Polterra rapporta.
1: Ci Giovanni Netzer e la Fundazion Origin vien con l'idea d'un archiv cultural fo bitch propo su star. Is de Vosons con la Villa Carisch a Riom, la Cia Alva e il Hotel Löwen a Smolens e davant Kurt a Savognin con il Hotel Piz Michel e Pianta e niesen zemen blers documents historics. E duscheia, esto clair, scudins les ir nizigir las localitats di Hotel Pianta.
2: Nos quintain da eriger in archiv cultural enten Kesmekers, assiva propa da fare exposizions. La chades esser averta per mincin ci passa ad agost da s'esfundrar enten l'istorgia della chaia di spiantas.
1: Anche per opir in idea, in intent, la finanzazion opir gist ancet. Ossa in so tre son speda per concretizar avant ci biec vin propa compro della fundazion. Ci dovrà insomma in archiv cultural usce Giovanni Netzer o siamo so a degna pific iz de vosons.
2: Nos vam fac in prima experiencia in Smolensk cu l'hotel na cinza via cant, documents, vils, preziux ci dava in tenkelas miraglias a vanir vilo ci dovrà in lì per archivare els, per rendere accessibili questi documents. A conto ne pianta vanzi che tu anche ne in una situazione somigliante che vuol dire le planet urgent ci detten se noves enten il grigium central e na possibile dant da conservar documents importants.
1: C'è do am fienosa nin archiv cultural an sursees po forsa far so star. Savens però e che mosa in cid suriz confenze la val ur dependil d'ina iniziativa politica ni den engagement de singulas persungas.
2: I sun persuadici il sursees scuval o en potenzial cultural enorm. Che ci nos pruagn è da deliberar che al da far che l'accessibil da musare magari registes indigens per formare Londra in futuro, perché la val non sarà un scuola in tembleri destinazioni delle montagne da sviluppare in futuro, perché il cicchio ci va zappuso in fine nostra e non forse be più funzionare in mai giorni.
1: Ne dici con altri spleti, con conoscere la storia e le storie da singole istituzioni e famiglie o in una regione in una base più presente, ma ir più futuro. Perché sei importante, insomma, avere un archivio culturale.

0: con musica da Fleetwood Mac con Little Lies.
1: RTR a campionati mondial 2026. Valapè, emozioni ed analisi dal Canada, Mexico e dagli Stati Uniti.
0: Per tutti i fans di Valapè, è un uomo in cui dormire e non in campionati con sé fresche. Strusch, da si immagina. Curante oggi equipe nazionali e la partita. Antuon 980 giugadurs ed al PBM marcato biet per final. Let's costa moderat 1490 dollars. In sto en mice cas paia edi adina pigron, adina de pli commerci e soprattutto quella in cena stat quel campionato mondiale di Valapè 2020. Sis, el Stadis Uni, el Mexico et el Canada. El Amarella che vous dis questa sera, che un venda alla mesa, vai e per quei campionati di Valapè, al titolo è Fascination Valapè 2.0. Neu che nostra redattore Isabel Jäger ha compreiau al campionati mondial dat UN, con quel del 2006 en Tiara Tudestia, poi è Vegnons, differenza. A quei è la dentro altra faccia e in discorso con il redattore del sport Giancarlo Candines.
2: Quel dio, Sean, avanti il campionato mondiale, 48 nazioni per il campionato mondiale. E me mi piace, insomma, il nostro sport, intorno a voi, davanti a la FIFA, i responsabili sono di più giugni, di più nazioni, monta di più danese. A quel tempo, il don che questo ha dato il focus, a bo di spet più il Valapè.
3: Els raps, la finanziazione e tutti gli aspetti che vengono con quai sono una da quella parte era la situazione politica l'on 2018 quando il campionato è inusordato agli Stati Uniti, a Canada e a Mexico del mondo ma tutto un altro che observas tu? Come valutata l'influenza della situazione politica sul campionato?
2: E naturalmente son immenso, ne teas in presidente della FIFA, Gianni Infantino, che les fa fece bia danese, lo sti del celebrata sei in presidente americano, in Donald Trump, che oie fece la medema linea di svesa e sco quelle due persone sco in proven de fa tot pi grondo rond quel campionato mondiale, djebo scia tir in sbai, djebo forse da tir in ega, kins fazi che faliu, et in sente schon quella influenza, in sente l'influenza che fece bia persone van bu am Real Campionato Mondial, quel che è da fa col sprezzi de biets che enorms, quel che è da fa con la FIFA, con Gianni Infantino ed è con Donald Trump, also quei fece stretch collegiau, quell'intera causa, et halt bia persone che van bu, per esempio, al Stati Uniti, per vedere la situazione politica che ho con el sco presidente, de jos fece, Analytik de moje wart ze hai ze halt popi dus narzisst se kenkel alle teste se di Gianni Infantino tele FIFA ni Donald Trump el Stati Uni
0: je a chevus es us se ni august de tatla de pli de exakt koi diskurs ad e on autors gewinnene pleit dati bewusst ne wende la mesa se weis tatla e Dina, kuvus leis, trnus ele reitschewus, weis bupede der Stavit lunder, aschok schkodic, mesles jat, anscheuwa la Marella, Fascination Valapè 2.0.

Quei è musica da K-pop da BTS con il titolo Swim. E con quei vieni plon plonet temps per mai da prendere con mia operaz non nada mai per far platz co suenter alla Marella. La Marella da Dots col titolo Fascinazione Bala P 2.0 neuca Isabelle Jäger. Cumpreia al campionati mondiali del UN, al Stadis Uni al Canada e al Mexico, con quel del 2006 in Tiara Tudescia. Divisel, bia divertimene vus, mio nome è Anaslina Quinter, la Marella anceva co suenter la prossima canzone. Scodina, prendi Pacific.

0: RTR La Marella. In viadi tras l'istoria.
1: Jün 2006 e questa canzone, il cumanzamaint da d'una tarabla da sta. Il campionati mondial da balapi in Germania. E uscea Elia Finn als 9 de lull 2006. Italia contro Francia. Zinedine Zidane aveva giusto stuir con carta cocina dalla plaza per vide ses intermezzo col italian Materazzi. E sta un ad un. E da decisione con penaltis. 3 seghe non ha toc. Grosso il cinciavo italian tira. E qua è con 5 a 3, dopo penaltis. Ma qua non sapevamo il comandamento di Jun, già collega Sara Haufschild a badare il puls als fans da Balapé in casa RTR. Non guardare in avò, però, naturalmente, non senza far l'arch al vide d'oz. Der c'è un'iada sta al campionato mondiale davanti us e quel sguard faina col redactor da sport con Giancarlo Candinas. Alc ce ne poda in craia dir be direct, puncto fascinazione balapè, non ha samuda a nöa, tanter ere d'oz, o?
2: Nein, da Donadina, sie in Tiermon Fans de Balapoi, je tutine scienze l'America del Si, della Brasilia, l'Argentina, l'Asia, Japan, l'Europa, in terra tudesche in Svizzera, quale fascinazione per Balapoi, quale semplicemente sie in Tiermon, quoi era avanciun contons, exacte scioiesche scoeot.
1: La Marella. Fascinazione Balapè, la squadra da quella iada, colleghi e colleghi da RTR, ed uscea Tuneva quai.
3: Und nun, wunderbare Welt des Fußballs.
4: Alles andere ist Schnulli-Bulli. Achtung, hoppala.
5: Holpe die Stolper.
6: Holpe die Stolper.
7: Es sono Olivia Mosca, redaktura. Il Balapè mi fascinesce per quoi ci des gli stessi sport in tutto il mondo e di collia tutti gli pöbels.
8: Io sono Livio Fofa, moderatore qui per il Radio Romance e la fascinazione da Balapè la lascia descrivere Fitch Bain con una frase che un trenador in inglese ha detto e ne ha da continuare a esnire verso el e ha detto «Hey, tu pensi che qui è tutto blerma se serius?» e lui ha detto al trenador «Però Balapè non vai per vita e morte, Balapè è più importante».
9: Io sono Georgina Janchi, redattore di informazione. Il Balapè fascinisce me per quel che è emozioni, combat, art e divertimento.
10: Il nome è David Trutman e la pessima è un sport danar per cui c'è mince tips in questo mondo, mince tips in questo mondo, possiamo storia una balla, non ha da possedere nulla, al possiamo un kicker quel ballone in X una direzione e forza verso la Jairs al fine goal.
11: Hoppel, poppel macht der Ball.
12: Ein Hoppelball.
13: Ja, es kommt ganz schön ins Hoppeln.
14: Bums, ein Knaller.
15: Schon wieder so ein Knaller.
16: Ein toller Kracher.
17: Alle zwei Minuten machte es Bum. Bum.
1: Al Campionati Mondiali in Germania ha cominciato. Ed la Marella celebresce la più bella roba laterale del mondo. L'arbitro al microfono è Sara Hauschild. Le posizioni importanti sul CISP surpigliano moderatori e redattori da radio e televisione rumancia ci quintano della loro passione per il Balapè. Noi fanno la visita per un reporter di sport in Germania e, esclusivamente, dainer al plet a Domens Poussons del Circus de Balapè.
18: Wisst ihr, ich wünsche und ich hoffe euch, dass die talentierte Schweizer Mannschaft einen guten Start hinbekommt und von der Franzosen nicht auf den Sack bekommt. Das gibt sie dann die positiven Emotionen, die wir heute in der Schweiz so dringend brauchen tun.
1: Giancarlo Candinas, quel che non va giusto du dico a questa Zip Platter, interpretata collega Claudio Spescia, quella iada un valesan alla testa della FIFA, Sepp Blatter, Odds der C'è, Gianni Infantino, ma
12: Emi pais che quas saran circa las unicas parallelas del 2006 al 2026.
2: I vember findic che se Blatter era il ministrant comprea con Gianni Infantino. Adesins comprea shock quals dus campionatis mondiales 2006, 2026. La più grande differenza il diembre de tiaras 48 squadras che daten tontas che un mai il 2006 aveva la VM Liga in Terra Tudest, una nell'America, Mexico, Canada. Dei è tutto se mi dà, tutto venuto più grande, tutto più caro, c'è che le chance mi dà fecci beantai per venuto.
12: 48 squadras, tantas comai, che vuol dire tanzio vaders comai, ed in conseguenza tanz portretins da paninis comai, a stuer fin già cominciato a ramassar.
2: Un propi, boi ora pi quattro neo Jones vau propi calauda rimna paninis d'Antonis Regordel, che da dina fotografia de mai, quella giai per fin alla casa, no che son cresciu si, en zu le, dina foto no che apporta con inon al codiget de paninis della VM 1994, el Stadis Uni, ade, okay. Ade sfejavel quels codigets propi si e giun prendevel ad adon noms con grons che no chi datten balla poi alzat co va propi fac. Dic e liung valo erim nau cum es fri unse un els paninis den ton de pi oc ons va propi calauderim nau.
12: No, Ardenius, da vostra ti cominciare da c'è. Els collegas e les collegas del 2006 veven eramo lur quadernins dat line ein tuneada.
9: Ils paninis Sauden se capesce etir campionati mondiali de balapei eschon pi baulan cittarimna anzemen cun mes frase dusse vaiu meu agen codis sun stade fet loge che vaiu uati spert anzemen la nazionale anglese quare in principio mia fina mira le sto sovi tuts aber us un doscilon che vamo pli dus camionken dil Portugal Costinha da Trinidad Tobago e Jason Scotland, la numero 546.
13: Hai la possibilità di venire per questo portrettino? Come fai per ci fare tutto?
9: Ma non sono in grado per il radio, ma non c'è tenere per fanatici che vengono facendo la borsa da panini nella caffetteria Bratau su Enter con mio nefs cassettons che telefonava e diceva quello fece bene da Bratau sul plaz de scuola de Flem essens an stai a vene bratau panini se dus e quals dus e son de buna spronze che van flan quals dus
14: o tanti set ma manca namo o tanti set jmala dits por tretenzia no sa enjo ir per quest per quachan se tu compras des de quist sacins con an cinch si de quest cinquanta a sforza ma amo trai che tu posta charanti quai va in tis raps e per cui è stato nostro ciuttero in padre questo è stato insieme a diciamo rabbia insieme la vancia la VM è da fin
8: per me manca non c'è in conti tre per me è qui in sé avanti c'è una fascinazione osso c'è questo per me non fosse un dramma c'è una rabbia più insieme questo in conti tre ed è più per venire in contatto con altri fans i deseri c'è una specie di io is era massa questo portrettino c'è non snai c'è non snai io sono a dire per me è qui in pain c'è il vin plain vin il plain e dice lui non è c'è un grande dramma
12: a ti la stai l'ar a ci fesse der c'è il gusto.
2: Magari schon schon wesel scotzi chi oi wieder aber si quals packs questo è un sentimento speciale lo vedi se gioca dus che ho in ene quel pack che è usato con 33 sonst si c'è magic den ton ma io esce un video quals che era in TKN per codice 2026 quindi è scibia equipe se scibia gioca dus deve quella pazienza questo è quasi prendere vacanze per ve quei temps den somma TKN tutto dal paninis
12: ed è crai. La borsa è da pacchettarora, per cui c'è una legge i vol bod mille portretins e c'è qua significa un'investizione da var 8 francs, c'è disnels fans da qua e sono questa modella partita.
2: I dati quals fanaticers che vengono con Dino a rimna quals panini, se quindi sono in te, più vesi quals dati, tanto va sono io di una persona che hanno detto, ma... O se lo sono accorgiato che me mia grossi e me mia bia te cadres e me mia cari da sono quelli che rimano un po' più non c'è chi sono magari chi rimano un po' più per sols ma poi chi si mette insieme forse in dusni in trois chi vince il mondo è un poet più favorevole.
12: No va in avanti di dels colleghi appunto dels quadernins da te quadernin erschko pop o se da ci dire stilura fan
2: scopia un primario fan dels brasilians. Io ero il fan di tutto quello che era Melen de Burb. Also, Jahre im Fendel der Klurmelna, alu, naturalmein, la Brasilia, schelt mein prima Nation, che erl Fans, e di quei Roberto Carlos, Ronaldo, Bebeto, Denilson, Rivaldo, la datina massa di Jugadurs, con Chunonskas regordel, che querce mess, un primes Jugadurs, che proprio ciao, wow, alu, veveni un enqui tricò melon, die querce, mein prima equipe, in mess, un primes Jugadurs, non che erl proprio, proprio Fan.
12: Ils Jovaders Prediletz era un tema in la Marella del 2006, quella iada in occasione del Campionato Mondiale in Germania, in gioccia nos e nostri collegas Livio, David, Olivia e Georgina han quintata lor passion balapè.

0: Erich Burgener. Idea B1, Erich Burgener. Goli in quella ada da appunto, io darei un gol. Erich Burgener era goli da differenti club, l'ultimo era da mes club prediletto da Servette. Della Dune in Servette, che al cominciamento del 1980, questo sviluppo, questo era la Bunzia, la città. Io non so, consciente mangi perché ci sono fan di Servette. Questo non è stato Bunzla, e hanno visto una tabella e hanno detto, qua sarà mes club. I discesi fino al dito d'ozza ci sono, ci sono nella prima liga, durstems per mai. I mesi o altri prediletti in quella ada era appunto Erich Burgener, grandissimo idol.
1: Mesi o altri prediletti era Clarisse Michel Platini. Dall'84 EM all'el fat al gol until final c'è Frances Sugnitz campione europeo e qua era in sé un gol march, però Michel Platini era allio ader da quel tempo qua ha tratto in avanti finché Michel Platini era fiuda e da fatta erna e letta in gazzetta un articolo ci ha nomna al balapè da Michel Platini champagner fußball. Io ero spermalà e isciam, perché io sono della vista qua ero in balapè coltiva e da narisciam. Basta. Io avevo allora cominciato a fare i fels, e credo che mi magister avesse il più grande piacere da mes fels, fare fels da laur, e tagliare da gazette e fotografie, e scrivere allora pro text Michel Platini, der größte Spieler aller Zeiten, e da quel scherz.
2: Schau mir la nervos. Lu va vedine schau influenzat de mes fras. Che devan balapei, che eran fans de balapei. E quello dine schia, de che club kels eran fans, era lieu lu e fan. Pitart ein mia simpatia slu in tic. I des autres via, se sun de lussa in fanunde de la nazionale inglese, de club sur tut inglese. Io sun stada mia zon opera l'Inghilterra, weil leo giù la possibile data di con mia famiglia che era, also stevano il sito dell'Inghilterra, aber erano oriunds de Manchester. Che noi siamo proprio sui in aga, sui cuna mera in giuc de menu, a qua sempre me a qua c'è fao, con su quels il stadions inglese, no, che ti es bepi de tir di giugadur, a qua tutto qua qui contan quelles canzuns, himnis e tutto, qua c'è fa ins.
3: Mes favorites Giro Giuseppe Rapisarda del FCZ, de Delna Erchef in Tricot, personal manch. Quai es per meine Weir Honor. Ja, das ist das dire war schon scho ci war de nor. Scho ci sun, scho ci dann in Interviste, si vegnen an simpatics, si sono verso. Ai, la tecnica de Jovar, hai quello posso schon, weiß schon scho ci ov und si ha fatto un gol o nö, ma quai no posso, no son experte de giudicar si ov un proprio bein. E hai la war de proprio be scho war nor, scho di scorn sono simpatics si o na. Quai son nur als gust, so c'è frisura, se fa questa frisura, so pro quel si o na, o a questa tua, se sto vi essere, ma quai es gira tema de discussion, si.
4: A ogni adres de balapè sex appeal?
3: Hai, io adres de balapè, an minci casi in cert sex appeal. De dina vart, si son attractivs e sportivs, vart nora bain, quais clair. E da cella parte hanno già una certa possanza se si lascia di roscia no? E poi non è in noi ma devo il resto della vita la gliotta guarda su noi se c'è resto può essere sexy hai? Oh ma ci sia un muscolo questo è un portretto per sé no?

0: Balapè total anche la Marella. A scurs da David Trutman, da Livio Foffa, da Olivia Mosca e da Georgina Janchi, quei sbatten pel balapè. E con lor passion non sono i solets. Milions vivono durante le prossime semnes dai pal balapè. Le liade srizzate sulla Germania e da là portano milis de giornalisti orant il mondo le emozioni sportive. Per Radio Romain ci inviati sono Roger Alic e Roman Dobler. Da desven pretais lavoro professionale ed obiettiva. Da celavart sono esduai naturalmente cer fans. La combinazione quella può essere delicata.
1: Schon wieder deser kaud in campionati mondiali ve quei privilegi de sudede inter quels che san entrare in stadion e vasi als grand stars del balapai.
2: 3 milions biglietts sono in vendita, 10 andas de plus fans len esser live della partita qui in Germania, nus en duai de quais una bellezza.
1: Pensa mi avio de vasenica Starsko, Pelé, Zico, Maradona, Cruyff, quels de mia generazione che sono cresciuti con quels Otsvesio, Ronaldinho, Beckham, Raul, Zidane, Shevchenko, Totti, ni tutti quels stars e insegnati per noi, giornalisti, insieme.
2: Quais garantì la bellezza, o se tu sei scelto struscio per quella liaut, se tu puoi dare, o se non è giusto di un David Beckham al maun, ma almeno da quasi altri svizzeri se ne per parte relativ da struscio, li stessi con una certa distanza ci vuo, anche questo job, ma da essere scelto da struscio è semplicemente bene.
1: Per esempio Raphael Vicky che è il maese di Speres al hotel bei bin caffè, Marco Streller che è in taupa e le gasse di Bad Bertrich di debot Kurt Ciao in zaschon in certa contatto con quelle iaut. In stodenton è adina è proprio un fly in certa distanza, se capisce che è un plagio di fan, dall'altra parte sto in zesser critica, se viene distanza critica.
2: O schlo obiettiv, so, quei ci des garantino sa laura is da taveller sur da liusco gel capita su in plaza, er sa no scors batten per la Svizzera o magari per un'altra squadra, is il urodune da chatter al mix taunter esser quel ci rapporta da dalc i era il fan, quel ci agust vide quistio, non tots due agusts vide il balapè e da l'anno non sarà il urodune taunter mo difficile da chatter quella via di mezz.
3: Für Deutschland, Linksschuss von Rahn. Schäfer hat die Flanke da innen geschlagen. Schäfer hat sich gegen Bocic durchgesetzt. 3-2 für Deutschland, 5 Minuten vor dem Spielende. Halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube, auch Fußballleien sollten ein Herz haben, sollten sich an der Begeisterung...
4: Qui era il Kommentator durante il Finale del... Campionato mondiale al 1954 dentro l'Ungheria, la terra tudeste, che l'Ungheria era il gran favorito in quel finale, che del reminente venuto da Berna, il Wankdorf, a cui sono leggendari. Quel commentare del commentatore tudeste, con la terra tudeste, che ha con trois dusle fin finale, quel finale, e con mince tudeste, in conosce quel turno di fecci bia persone che ha infendo il balapè.
5: Ossa. Avant an les collègues di Scuri, dels Stars. Tu sco redaktur de sport. Che Stars? Hast du fin gens contra?
4: Ja, naturalmente, se mi da un po' etter RTR, con cui conosco un po' di spät pli a quels turniers de Balapoi, als campionati mondiali, als campionati d'Europa.

0: territori regional.
1: Es quai più difficile oz in di forse ervain chans da vo quella iada da quella c'è no discorin da din somma poder far las intervistas in scontrar quist stars.
0: Schins va din campionati mondiali in Europa, sco giornalist lu venin zona dina da fama gari quellas intervistas. Se dir den ton, als i chansen mi dauk Ozel dies hast du bloß simplement schriver in SMS ni dein Telefon oder in Jugendur pi fa di un termin di intervista. Am quokere von wenn Trenton so magari pu säuberschin se vintene buona relation ozel dir quito bia pi complicau mincia club ni mincia equipa nazionale in responsabel de medias. Je tot vinyo bia pi greve de vini de tier de quals Jugendurs questi dir se mi da als de vos. Ja les di je wenn Trentons.
1: Questo campionato mondiale ven ad una più grande, ad una più commerciale, quanta maximalizzazione comporta insieme?
0: Den ormai se chanos de memia. Tocken uner in campionato mondiale con 32 nazioni, che era in buona grandezza. Ti aveva nazioni da mincia continente, ti aveva dell'Africa, dell'Asia, Europa, America. Beves magari tutti in un exot che era della partita, forse in egal Togo, in egal l'Angola, in egal Bolivia, che era proprio interessante, magari deve essere nuove nazioni, a dose se curon deutsche nazioni, e ti vese semplicemente schon mal wieder la qualità di quelle equipes che scorda de memia a quel di schon avanco campionati mondiali, curon deutsche nazioni, prin campionati mondiali, memia biasch ins mera. Mosri Sport, den Tonus se voin, de voin tier, tele FIFA, als Responsables, san de pli Jukes, de pli Nezions, monte de pli Denes, a quen tekel donk, a quen stat dos al Fokus, a bo di spät pli, al Balapai.
1: Als Raps, la Finanziation i totals aspects, ci venien con quais un un, da ce la varte sera mo la situazione politica, l'on 2018, curce il campionati es nusurdat al Stati Uniti, a Canada e a Mexico, der il monta mo tot un otro, ce observas tu, coven valutada l'influenza della situazione geopolitica sul campionati?
0: E naturalmente schon immens, ni te as in presidente della FIFA, Gianni Infantino, che Les fa fet bia danese, lo asti del celavart a se in presidente americano in Donald Trump, che oie fet si la medema linge din svese e sco quelle due persone sco in proven de fa tot pi grondron cui campionati mondiali djebo sa tier in sbai, djebo forse da tier in ega kin svanzi che faliu, in sente schon quella influenza, in sente l'influenza che fet bia persone Wann bo am Ralkampionati Mondial, quaka ede fa culs prezis de biets gen enorms, quaka ede fa cula FIFA con Gianni Infantino ode con in Donald Trump, also quei fit stretch collegiau, qualentire causa, halde bia personas che van bo, per esempio, al Stati Uniti, per vedere la situazione politica che ho in con el sco president, de jos fit analitic de moia wart, se hai halt popi dus narzisst, se kenkeu, alla testa, se di cui Gianni Infantino della FIFA, ni Donald Trump al Stati Uniti, all'usè altri stiari nel Mexico, alla situazione politica, ebo sci si dire in audio dubbiata causa de cartelli de droghe del de vostro tempo, se che qua c'è un'influenza si dire negativa in quei campionati mondiali.
1: E loro esusceno è finge manzunati 48 nazionales, squadras nazionales ci sono della partita, 28 ne guardate voi sono del sud global e due di queste 48 nazioni hanno access restretto al Stati Uniti, di meno l'Iran e il Senegal para da un bagno varmo ai fans andare a stare a casa, quando non abbiamo mai dato.
0: Na, qua è proprio in Maidan, se non sbocchi io, se vese in spettacolo vi da certe nazioni che hanno campionati mondiali in Congo, in Tiara Fitchpaupra, Haiti, in Tiara Fitchpaupra, allora, vans e la Reut, mira, per esempio, prezzi di biglietti per quelli giugs. Qui neanche possibile che persone di quella tiara vengano insomma in annals di Nesperi e se vi marangiù di quel campionati mondiali, cioè di quel Canada, gli Stati Uniti e il Mexico. Io semplicemente fate via causa che datano un sentimento un po' curioso con quel campionato mondiale a cui è definitivamente don.
1: Fai un altro più semplice, fai un prognosi. No, daina monia di nuovo in cook, anche o meglio dit un'uraglia, anche la marella del 2006, là hanno per nos collegas fat prognosi.
2: Livio Dijosa, Schatzuber Bühler, New York,

0: Ti rivaini nu fin ant il final.
1: Francisco Adigi. Con Burgener, per tua nana monia provel, rivist ant il final. Ma con qua c'è non hai una Burgener. Dici che la Svizzera io arà 4 jes per questi campionati mondiali. Vuol dire, il primo straio di qualificazione, e loro mo l'ottavo final, e là displegiamo il mangio di Sicetta, ci arriveranno contro la Spagna, alla Svizzera, qua esi c'è una bilancia fitch negativa, quasi in avversari ci non saio ienz, ci non va semplicemente nulla, e quel io perderà ogni dal resco del 1994 in America si sta preciso gli stessi e credo ci darà simile, però al B è c'è quella squadra grandissimo potenziale e dal 2012 arriverà ogni garantì a mup in gran toc. Questo è ad crai ottavo al finale si è fin.
0: Mia prognosi è che la Svizzera scroda un'ora nella prima ronda, per cui c'è ci vorrebbe andare in avanti e loro non è tanto più piacere.
2: Io credo tocca io c'è al finale sto essi tonger fosse già in successo credevo se niente non ci lunch più lunch tonge credevo
3: e speresti naturalmente non ci vengono campioni mondiali ma ci arrivano proprio da far quella qua e non sai questa è una vera tenere il sport.
4: Giancarlo Candinas. Avanti co far las prognosas de quist'eada, steina schon amo far la domanda senza quella ci nu va quist'evna torna ina moniada pro nossa nazionala sul clutch. La cinciavla medaglia d'argent in davoroda per la nazionala del hockey. Che significa qua per la nazi sul cisp? Da più attenzion, da più squitch?
5: Ja, qua che important che ins comparebo quels du sports memia fetch nel hockey singlach alle Schweizers de Pions adine competiu per les medaglias e di è importante se vel hockey singlach dat die forza chun sis nazions che san combatter per eine medaglia ter celles nazions meunke quasi lo è propri la qualità den insomma vignien in miez final vignien in final und stons di che la Norvegia sta schon equipe de sorprese ca gurignau bronz. Denton ton oisi popi bodo cumpria cul bala poi nu che ti as fegi bea top nazions, aldi da sir ciun si siat nazions che volen gurinia aura, lo asti a un inega tontes nazions che han buone chances de fa ina surprese che han ele chance de veni fegi lunch nu che la dimensione di equipes che sa da sin quei fegi alt nivelle semplicemente bia pi alt che l'hockey sin glaccia nu che dat alt bia pi poches nazions che datan propis il top nivel.
4: Usche che la Svizzera varà da sfrenare un po' con... No, in sé no. Euforia è da io.
5: È importante che dà di una euforia. È importante che insieme che i sai fecci lunch per la nazionale Svizzera. La nazionale Svizzera deve poi aiutare le vostre ons, also fecci ferme prestazioni. Els daten immens constant, vengono permanent a quels turniers grands, permanent in una ronda vina vorne, io c'avevo il finale quasi veniu. La regla... Als de vos ons, duas gai per fin tun giù per quartfinale den campionati d'Europa, nu che han duas gai spiars in loce de penaltis, in egan contra la Spagna, in egan contra l'Engeltiara von dus ons, a dos quei campionati mondial, nic in giacca de titels de campion mondial, fos memia bea, po vede per jetz, trovi in tecto di stoi sito, di trova el clic, que fos ina, bo meine sorpresa, jetz fos ina sensazione sans schon di. Denton la nazionale Svizzera ha un'equipe ferma che vien longe ed è un schon in quartfinale realistico a c'è non si è schon scelto in senso che in quartfinale se non si possibile di venire al mezzfinale allora di venire al finale per quelli al bivi del sport in sassemia in sa dice che realistico la fin finale venire al bia e tutto altro che quel kind traccia
4: il top favorito il campione mondiale la Brasilia
5: no. La Brasilia è un po' campione mondiale, ma ne ho in me anche certe qualità. Per l'esempio, è un po' più di comprare con l'equipe con 20-30 tons la Brasilia. Ci sono stati da un tipo, c'è un greff. Io senti bene la Spagna, ni tutto in Europa, la prima che è il Portugal. In una grandiosa equipe con giocatori fermi, ne vende da voi, tocca da voi, c'è un mio tipo, Portugal, di Spagna.
4: La Marella del 2006 va a dudì quattro anteriori colleghi da RTR. Dus sono a moduna della partita. Livio Fofa e Georgina Janchi. E er 20 chance più tard. i sun restats passionats al balapè.
6: Balapè intra se schon din mera balapè la televisun fecchu d'anton fech selectif en quals vegnons e tut e un vigno pi gron pi pusent pi commercial spela Champions League cun de pli jux la Europa League dati d'anton e un in a Conference League in a Nations League la VM de club sen in nief pi gron format forse la pi gronda mi da da tecnica schins mera ne vos in quals ons quei ominus var quei assistent de video che un sai busa scalda e dat in gol fans s'allegren quell'antira atmosfera che veni interrotta per quel che è da spicchiesi offside, spicchiesi penalti, spicchiesi carta cocna. Leono Chieu vai mera balapei live il zons bergai dati buquai var balapei regional sco fan de dus nefs sil plaz in divers clubs sco sora d'infratranader surba ons inega indil balapei a Elge Mosaomi schon in Juvenzons a balapei regional, nacional, internazional, la stedi discutanus e controvers. E bu, si dice ne vos, che nos essen stein semen amera un giuc de seu club del Cori, AC Milan, el San Siro. A puspei veu, senteu propi alla gronda, sco balapei coligia, grona, pign, con quei antir spectrum de emozions. Forse un... Dus plans de vart Manchester United, ca von varga 30 ons, schau un cever a batter meu coran. Propi est ol la prima gada d'esser si la tribune in un stadion gigantic i Old Trafford, propi rigurdiences ca fa una dina palgeina modo poter c'è. Oz sa io d'anton bupli les masses de giugadurs de menu, io legge magari ci c'è, clari, io perseguitesse l'els via risultanza, tabella, attegnel lu se capesce cun els cuidaten turniers europeics.
1: Al balapè non ha perso per mai nulla da sia fascinazione, chat ci desamoduna al più bel io del mondo. Claire, i va ons per sumas absurdas commercializzazion per pusauns, per raps i pico franques erquail motiv cia mes esser fan mia fascinazion ha però schon samudada un pa quists ultims vainchons. Ja credo che sono più selectiv, vo dir, ja no ciut più tauntiös in televisione. La sur sport, hai alle dir, quella ma staunglainta più cinc. Per esempio, la nuova fase da prerunda della Champions League, quella non c'è di pratica mangi mai, c'è forse un po' risultati, non c'è la scena, ma io interi c'è di rar. Per la paia, vengono a c'è da più io live. Regularmente, per esempio, in la Bundesliga in Germania, in c'è impostito il club da Freiburg, mi interessa, qua e là è Serie A, a Como o Milan. E sinceramente, io ho tenuto ultimamente un plagiarunce, Faduzes promovu anti la Super League, nulla già fus in fenunda Faduz, ma là sono in una mezz'ora e poi era chiuder le smeldre squadre della Svizzera. Ma ja pass qua e là era qua era per le splazze si stun là per chiuder magari jövs da juniors o kinders. E a mo anche se mi dà l'ultimzons, ja Teichl in Taunz, Balapé botisci end, coce iotel ciut, la conferenza della Bundesliga in sonda domezzi es schon bot sonce per mai, ier podcast da Balapé tucan oramai pro. I ja le er da più sur da Balapé, sur da squadras, juaders, trenaders, ier tactica, i se ce les dir ce il Balapé non ma fascinesce plü pac, i ana simple manci in preis da tal jalder ater, in mes möt.
4: Lur prognosas pel 2006 vevna dudi, però co esa cul 2026?
6: Concedel, meu selegras in quella VM e un bo verrückt, ja, ein paar Brenches und quelle Dimensions gigantiques, con curantoccia, schibe equipes, sco mai, prezis astronomics per biets, jux, delas distanzas extremas, tre percis in quelle tre terras, totles tensions politiques intorno terras participantes, quentir turgem della FIFA che venia di una pireja pusenta, a Brenche bullen prima, se dir bulle de vosa ga, che la critica intorno in a VM dominesce, non spetterci in bitle de vosa a Qatar, aber cui valu propi liber esi il sportiv che interessa. Per tutti i fans che quel sport contonge, sentirmo un esi propri mo da sparà, chi è il balapei che gudogna, chi è il balapei con tutte le storie, drammi, tutte le ore che procura per le lingue grasse.
1: Sì, e a Malek, proprio in ULB per ride c'è la Svizzera e dalla partita. Al B, la fascinazione vede questi campionati mondiali, sì, c'è la LB mince 4 ons, e questo fa venire in pain esclusiv. Ma per l'edizione di quest'on, vaglia halt er quantità avant qualità. Per la prima iada, sono della partita 48 squadras, e darà tot in tot passa 100 jeus, e per quai, anzo, Congo contro Uzbekistan, Iran contro Nuova Zelanda, Cap Verde contro l'Arabia Saudita, quai non sarà uno se jeus, cioè, iau stun vezzer. Asios de Svizzers, Chuterai, Claire, oh, quest vengen jo her un bun uraria d'una saira lasnov, id interessant vengi il loro davent della fase da K.O. adonta erlada e quistonio schon un sai de javel final in ulliosco fin de qua, cioè quella fase comenzea col ottaval final. I hai, quai esi forza eramo da dir. I da la FIFA, i da un Gianni Infantino. Isa creo c'è più malco pro Sepp Blatter novai. Infantino comproa al contrario. Vizic, tragic e absurd allo stesso moment, per esempio, c'è la inventa a quarta vista un premi dalla page della FIFA per sordar quel assis a mi Donald Trump ci dare o sparmalaccio il novea ciuff al premi Nobel della page. La FIFA se stoi simplemente in blu der sforza al fast play, ma mettere in pain dalla marti anche sono in empesaiura. Al balapè survivarà la FIFA, cioè la FIFA survive al balapè, quai non sono i cesaiur. E con quella persuasione, nai in price durante sons, c'è lieu, scotal, es e resta grandios. Sulla piazza, curtis 90 minuti, plus tempo supplementare come Mainzen, resta nempe al più bel lieu del mondo.
4: Qua è stata la marella fascinazione Balapè 2.0. Un tour d'horizon con Giancarlo Candinas, Georgina Janchi e Livio Foffa, su base della marella del 2006 da Sara Hauschild. Se vuoi avere costo su un play RTR, potete tagliare la moneta o Vera il selfie di Giancarlo Candinas con Murat Yakin. Mes nom Isabel Jäger.
7: RTR La Marella. In viadi

La Saira ter RTR. Cun Semper Verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Mess insieme de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet canzons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nua che la musica è da casa.

0: Il di der RTL.
1: Ils temas til gi, oz cun Livia Caduff. Buonasera. Il sociolog, politiker ed autor Jean Ziegler ai morts e la veledecna da 92 ans. Guai a sia famiglia confermau an versi le metur della Svizzera franzosa RTS. Con una interruzione da 4 ans ha il socialdemocrat staus al Cussel Nacional pel canton Genevra, quai del 1967 tocca nel 1999. In conoscenza è Ziegler venius il 1976 con siu codis a in Schweiz über jeden Verdacht erhaben. Leo alrem facciau als grands concerns schweizers da fa profits in donna cuost dils paupers. Con qualche Cussel Nacional ed il Cussel del Stanz eram buveni prina da vartla da monda, co finanziala tredijavla renta dell'AVS, ai us la conferenza d'intermediazione facentata con quella da monda. Lezza propone una combinazione d'enter una pli alta taglia sin pli valetta e pli altas deduzioni da paga. Us va la proposta da nova main el Parlament, la Giovce decida il Cussel del Stanz e l'autriamna il Cussel Nacional. La Svizzera è una delle pli importantes plataformas pil commerci con materia prima. Da nor in rapport che indisch instituzions de perscrutazion an fac, sapi la Svizzera giuga una rola centrala per reduzi las consequenzas nujaivlas si l'ambient e si la societat. Ils concerns Svizzer seggen bia de pli camo intermediaturs. Els finanziescien projekts de promozion ni meinen per part e ports, deposits ni minas. Varga si sont per cian dil commerci cun i Rom, alumini e di cial ven negoziau sur commercians Svizzers, sco e plica la mesedat til caffè e 39% di ali criu. A Zermatt tu hai dai una nova pista da schis per la Coppa Mondiale, quai ha decidiu la radunanza comunale. Planisau hai una nuova corsa rapida al Gornergrat e la regione da Zermatt. Per quai sto la pista existente venire costruita. Vinavon ston radun o 1300 metri quadrati tu aul venire un cai. La prima corsa rapida hai planisata il mars 2028. Donde mia vart ad ina biala sera.
0: La saira der RTL. Cun scuferidas. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

Musica Berlin e Stadin. Per tai. Per mai. RTR. Simplemein per tutti.

vus al puls de la musica. Girls, girls, girls, dal Semperwert, so wie il Hit, fin der la scovrida. Usciveria scolavita.

Oh, I forgot. How am I supposed to send this out?

D'ingionder, da Luisa Famos. D'ingionder c'è o vegn, in gio c'è o giarà, cim sa da dir. C'è o sun stat, c'è o sarà, cim sa da dir. Portem vent sün tiala, büttem flüm alla riva.

intorn ed intorn. Scheint die leggera, füsse in a faura, in odeir in giuni, desse un idret aura. Pro la prima soppia, su un setza io. Davant mai, der una mais, ed intorn quella c'è surpresa. Jackas verdes, un mantun, e un minciun, un barlun. De ce ves? Blonds, nairs e gotchens. La ciaista de musica pro il chantun, fai una vera, sco in dragun. In ciunch braiva alc per in glais, en ein clet beduas plets o trais. Diet es bab, diet a mamma, nos amur es enorm grande, yeah, yeah. Tuat din det na ja tschuf in stumpel, quella dreta dit, way to compel. Io da te lingua es jugoslav, schon in andret, be, masa brav. E lur al fat, un referat. Sur de società e pöbel bung e constituzione.

0: reminiscenzas. De giacun hasch per muot. Affons miu cor, e in maletg, se traus e cuvrez vi. E drova mo in pign schebet per el scuvierer si. L'amur survensch che dinkerstion sul let mo inaga, e quella va in carne seun, se l'hai mai cuscentà. Gie, siara mai l'original, siu meun e cor el miu. Lu vai cuma e dina mal, quei aio schon sentiu.
1: El es la reina dalla terra, o se pusant non es in giun, in vardaivla o eir sincera, les ein til corpo